«Eis ti in om?» De Gion cadeli. «Eis ti in om?» Se volvas ti bominche mai, casaca. Sco il vent, su lonte con ses bofs. Baul cheu, baul leu attacca. Ti vas con passe gira frank, la via ben stichnada. E cuores bo per mince flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il roigen. Per ina miura de donur, fas uon ni gin il loigen. Eis ti in om?»

Il mond, su ne marstüri o sche profond, qua in fa pelli a lina. Vara mariner, usche a sonne ad una stad, par schwaze tot qua e c'è na fat, e na dünna vis bel bel, c'è la terra schun cliché, na perspectiva schome stad. Malaua spütz ils fünfs und sechs. Il cieles blau ma zuerst die stess. Meis böschti diese schewelschko en u fara lunga siderce am wenigl respett o is a tema. Esso ni marinerto a da parsai e craice piglia cum già da tai schmaladida patria. E vegne cerchio ora in il mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

sun stat set on sur mar. Üsche lünch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. L'inglu non esu ci bisco qua, par qua e su ne torna a cia. E forza feccia, forza bric, per lingua e patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, miss Charles. Se sono marinerto a tappar mai, se vuoi vegna, vai, io sceglio stonga qui. Navi il monte su un pastrull, ma bain.

L'angel da la saira da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las lumines ci il ciel fan stralugiant. L'ura val sün la montagna alla lunna fon segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

O chi vedic la conta de na una che dai sodis non leva mei vunia. Pedo la sort geva pia te la luna.

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, od sconclucer, stal alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o alvetern, ci perduraivet in etern, lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

In bien plait. De Domenica Peder. In bien plait. A schin radi che ligia. E mida la stiradecina dell'olma. En in aurora da speranza.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Cusia Federal Albert Rösti vol in Dialog wert, der war der Rumän radioaktiv. La Schweizer fa 8 Medaillen als Campionatis Mundials de Paracycling. Ed otze sind in Idiade Tjaut, kun fine 32 Grad. Illes sis al Mikrofon e Florian Mon. Bindi. Il Cusier Federal Albert Rösti vuol in Dialog direkt concernent il Deposit Final per Rumänia Tomare nel territori nördlich Lägern. Dine Information fisibar eil fat Reklame per in Prozess sincer ed wert. La dismesse sedire der Rument radioaktiv seine responsable dat nationale, kinsen dastje bit sur la schar alles proximes Generations. Plinant a Rösti en promess a la Region per tutiade indemnizationsfinanziales per lur important pensum. La sediertat aia en prima prioritat. Il Cusei Federal vegne probabile decidere il 2030 de war del deposit sotteran. So enter decidere il Parlament ed il 2033 probabile anche il souverän. L'intelligenza artificiale IA podes periclitare potenzialmente l'umanità, da cui avvertesce laut commissario dell'ONU per Drets Humans Volker Türk, avanti il Cusei per Drets Humans. La pusanza sur de queste tecnologie sei attualmente en ils mounts din pugn plenomens. Lur empromischun de libertat nadastje bit zu pentar chi gia era per explotar datas. Il svilup de l'intelligenza artificiale stoppe per cui veni regula pli ferm e controla democratica main. Plinuant pretende Türk, gils stadis stoppen se convenir comunabla main, nur gils confins dat IA seien. Sainter in a pause de 3 dies attecesce la Russia puspele capitale ucranaise, les autoritats annuncien che plirs baiets sein venits tutiats a lur de Kiev. L'agentura de novitats statale russa TASS conferma che la pause de combat de 3 dies sei terminada. Quella era in vigor durante la visita dels intermediatours americans Jared Kushner e Steve Witkoff. Sainter adon dusons temp de construcción e la nova saiv de confine tranter la Finlanda e la Russia completa. E le 200 km lunghe e stad en lius strategica man importanz del confine de passa mille 300 km tranter els dus paiais. La saiv e 4,5 metri alta et equipada con cameras e sensurs. La Finlanda serà ses confine con la Russia el 2023. Helsinki aveva renfacià a Moscow de 3 meter migrantes e migrants intenzionada main al confin per cejunar disturbis. Il Canada implementesce ots novs dazis sin certs produkts od Stati Uniti, tranter auter sin maschines agricules, acial ed aluminium. Il Ministeri de Finanzas a confermà quei anvers l'agentura de novitat DPA. Il paese reagisce con quei sindaci americani che Donald Trump ha decretato la vust. Trump da sia vart smanaccia al producente di aeroplans canadese Bombardier, che se i prodotti non possono bit più venire venditi negli Stati Uniti, non che vengono produciti là. In l'Indonesia, negli aeroporti, puspe verz, su enterkelsen erano veniti serrati avanti in perdis per la cendra del vulcano Anak Krakatau. Quella ha il vendos soufflato vent ed ins posse cominciare a preparare gli aeroplans del ministro del traffic dell'Indonesia. Cin 78 aeroplans ston veni controllati all'aeroporto internazionale della capitale Jakarta. In tutta la stadt serrat 8 aeroporti e bunamen 3 milis gols e 340 mili passagiers eran per tutiats. Ils Campionatis Mundials de Paracycling vanno fin con un ulteriore successo svizzero. Florine Riegling defende ses titel de campionessa mondiale in la categoria de ciclista Sidrec, qui è in sprintfinale su enter 501 km corsa. Su enter seconde e l'irlandese Heather J. Jameson avant Amelia Cass della Grande Britannia, che aveva guadagnato la corsa contro l'Ura. L'equipa svizzera guadagna il campionato mondiale di paracycling e negli Stati Uniti e tot 8 medaglie, da cui 3 d'or.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con Blair Soleil e diventa anche in Indiana Chauz e la regione da cui era dati fino a 32 gradi e su risotto selva 29 e nell'angelo di notte 22 gradi. Incontro saire dati local Urades e Durezis, da Mount Plovi e da cui era dati anche 12 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Alla saira.
2: Non so già che ci facciano il pigu gente accompagnare voi otters al microfono Sergio Guecciozzi il 8 da settembre. Javation Bunde.

0: Cacceders, bun de alas cacceders, de tot ot seder anche duman ed a gio lubia da sagetar il cerv da carunga. Teo De Monti maneggia d'antant.
1: Fis be, ma pronun non esa da quest'ors, ma non ho mai, visi. Ah, forse venne in dell'Austria.
0: Tu tegna il nia saggiato il tor da carunga da dodes. Arno Florinette e sia gruppa da ciaccion podia galdeir che il grand moment scucile stoper els santiz anche avant las 7. Las 6 a 3 bunde.

Mardè con RTR il Pushpa Time per la Champions League. Ci allegra schon la nuova stagione della Champions League in Ceva, anche la prima ronda da tenere schon duels ci am purmet am Blair Real Madrid-Inter con partecipazione svizzera Manuel Akanji in il cadre da Inter e questa sera Borussia Dortmund con il goli svizzer Gregor Kobel raceba Villa Real Jan Sommer con il FC Brücke gioia questa sera contro Aston Villa Manzambi mancia venavan blessò als inglese scegliò domani sera anche Barcelona Feyenoord o Napoli Arsenal e Liverpool Atletico Madrid Bayern München gioia allo Givge sera la nuova stagione della Champions League questa sera domani sera e era anche Givge sera vigna gioia la prima ronda questa emda tre seras da Balapè Champions League XXL ternous per incontro dati il questa emda Mincia seira saleiz de Ciaccia. Ci sarò miglior ci la Champions League il saleiz de Ciaccia ter RTR. Scivez ergost, questa seira puspe, tranter la sanofe las dish.

0: il è la 6 a mesa. Novitats, ozzan domanga con Florian Moll.
1: Il Cusier federal Albert Rösti vuole in dialog direkt concernent il deposit final per Rumän Datomar en il territori nördlich Lägern. La dismessa segira de Rumän Radioaktiv sei en responsable dat nazionale kinsene d'astie bet sur le char alles proximes generaziuns. Fentre in pausa de tres dits attacesce la Russia puspe la capitale ucranaise, le autorità annunciano che plirs bajets seien vegits tutiats a l'ur de Kiev. La pausa era in vigore durante la visita d'intermediatours americans. Ils campionatis mondiali de paracycling vanno a fin con un ulteriore successo svizzero. Florine Rigling defende ses titel de campionessa mondiale en la categoria de ciclistas sidrech. L'equipe svizzera guadagna in tot 8 medaglie, de cui 3 d'aur.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infosin source-it.ch.
0: Galdeir anche neda ora da T-shirt avanti ci duragna lo la jacca il de anceva oz con bler sugliegli e vigna anche neda ciot enten la regiunga da coira dati le temperaturas da finian 32 graz a nasura e sotto selva vancia 9 graz ed enten la nagiadegna ota oz assiva mezz de vancia 3 graz cunter seira dati gli temporals locals duman e lo surtrac il avanti mezz de anche sì, c'è la sima di plovil e di lei è più fresca. Coi radati il domani, gistank disdoggi graz. Sono ok per da caltà.

0: las vacanzas an Italia, The Colors, Rolling Stones. A Brail, in Sesalegra, schonnes in la gronda, scargeda d'Alp, sonda, RTR emetta digl reminent live, quel grand spektakel si va la stat ad Alp.
1: Am Mond schon, bia, bia, bia, stat ad Alp. Is camarads an, je fa boni, je fa juxt, tis id Alp, re, Talbu, de coca ti es altamente.
0: Dei Otmar Cadruvi, la veta ad Alp, la nuova serie da RTR. I fagiagni Ghost da Vurdar, che è la serie realizzata in Las Alps, sur Brail. Ozzandumang, ternous, siva la sette.

0: En po' scupibot Hades en Salei Tozendumang era nossas cacedras ci saron speranza er schon lavadas per ira ciaccia.
1: RTL Impuls.
0: La ciaccia è femminina. Co è in impuls da ciaccia e donnas dalla autora in giadinese Fadrina Hoffmann.
2: La ciaccia ha d'una new una vart femminina. Las deesses della ciaccia sono femminines. La deessa greca Artemis e la deessa romana Diana. Con buona ragione. Ni pusanza, ni forza diren las premisses per la cerna sco deessa da ciaccia. D'in per sé s'abgentia e l'amor per la natura. Fin già l'on 768, eva la donna da Carlo il Grand, con el e sia seis figlies a ciava a ciaccia. Il saeta già val centinaire son ides la regenta Caterina de' Medici o la reina inglese Anne Boleyn e sia figlia Elizabeth la prima con passion a ciaccia. Davo però es adventa più difficile per donnes ed esser ciacciadras. Si non erano giuste benestantes o frauduladres. Quasi mi dà con la nuova emancipazione il anni 60. Oggi sono 30% delle persone che fanno la patente da ciaccia in grigion femminines e degneranno però mincion di più. A cas, le donne famose sono ciacciadres, per esempio la centadura Madonna, l'attore Eva Longoria, il model Claudia Schiffer o l'ora Hélène Grimaud, una pianista francese. Ci va scritto.
1: Impulse.

0: Tot un po' oter quels deis Cigliel ubia da sagittare il cerf da carunga Arno Florinette sia gruppa da vadrain non gia ir seira muteif da far festa.
1: No vain pudu ots schluppedar un bel bov de corunna un du de giun de 72 kills quasi sono un fidem pro a Blair Zong e hai, se fai una festa sin quist.
2: Hai un capito in rete, Arno? 172 kilos?
1: Sì, 172,2 per essere preciso.
2: Ti ha giù proprio il cliente, se sa può piacere quel, Nicel?
1: Ma questo non è il Hirschlisrek. Il Hirschlisrek, Laurinca Prez. Io voglio proprio gratulare da Kous e non l'ha fatto. O se non l'ha fatto, se ti sei scusato, mettere pains e macarons.
0: Complimenti da nostra parte Monica Porta o anche telefono ir seira antil saleizza da Ciaccia per gratulare alla gruppa da Vadrain che oggi a quel momento da gloria.
3: In questo connesso lascio dare un speciale saluto alla gruppa che ha potuto sluppettare oggi sul Ciacciadres Laurinca Prez. Nova un grande e un piacere che il cervi da Corunna resta in comune e l'importante è ci tengono insieme, ci hanno flott e ci tornano proprio tutti tristi santi e soddisfatti.
0: Anza le grania ci hanno da ulteriori preda e naturalmente c'è più spedil saleizza da Ciaccia questa sera. Però buona Ciaccia in bocca al luf lascia saverci sentiz senza c'è.
4: Per voi al puls della Ciaccia.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Consigliere federal Albert Rösti vuol in Dialog avert de Walter Rument radioaktiv. La Schweizer fa 8 Medaillen als Campionatis Mondials de Paracycling. E dort es in genediade tjaut con fine 32 Grad. Jeles siat al Mikrofon e Florian Mon. Bindi. Il Consigliere federal Albert Rösti vuol in Dialog direkt concernent il Deposit final per Rumenda Tomare nel territorio nördlich Lägern. Din Information Fisibach el fa reclama per in process sincer ed avert. La dismessa segire de Rumend radioaktiv sei in responsable dat nazionale, kins ne dasche bet sur la schar alles proximes generaziuns. Plinanda Rösti ha promesso alla regione per tutti gli indemnizzazioni finanziarie per loro importante pensum. La sicurezza è in prima priorità. Il Consiglio federale viene probabile a decidere il 2030 da guardare il deposito sotterraneo. Sventer decide era il Parlamento ed il 2033 probabile anche il sovrano. L'intelligenza artificiale IA può periclitare potenzialmente l'umanità, da cui avvertisce l'autocommissario dell'ONU per i diritti umani, Volker Türk. La possanza su questa tecnologia è attualmente nel mondo di Point Plenomens, loro impremissione di libertà, non è un po' di supportare, che già era per esplotare dati. Il sviluppo dell'intelligenza artificiale stoppa per cui venire regolare più ferm e controllare democraticamente. Plinant pretende Türk che gli stati stoppino se convenire, non che gli confini dat IA seien. Fentr in pausa de 3 dies attacchesche la Russia pu spela capitale ucranaise. Las autoritats annuncien che pliers bajets sein venits tutiats a lur de Kiev. L'agentura de novitats statale russa TASS conferma che la pausa de combatte 3 dies sei terminada, quella era in vigur durante la visita dels intermediatours americans Jared Kushner e Steve Witkoff. Sventer don dusons temp de construcziun e la nova saif de confin tranta la Finlanda e la Russia completa. E le 200 km lunghe staden lios strategica ma in importanz del confin de passa 1300 km tranta il dus paiais. E la è 4,5 metri alta ed equipata con cameras e sensors. La Finlanda serà ses confin con la Russia il 2023. Helsinki aveva rinfacciato a Mosca da trametere migranti e migranti intenzionatamente al confin per cessionare disturbi. Il Canada implementesce i nuovi dati in certi prodotti sotto gli Stati Uniti, tra l'altro sono macchine agricole e acciaio d'alluminio. Il Ministero delle Finanze ha confermato che verso l'agentura di novità DPA il paese regisce con quei sin dazi americani che Donald Trump ha con decretà la vost. Trump de Sievart smanaccia il producente aeroplans canadais Bombardier che se prodotti non possono ben più venditi negli Stati Uniti non che vengono prodotti là. In l'Indonesia, in gli aeroporti, può essere avverso, sventa che gli erano venuti serrati avanti in perdis, per vedere la cendra del vulcano Anak Krakatau. Quella ha il vento soffiato vento ed in sposa cominciare a preparare gli aeroplans del ministro del traffico dell'Indonesia. 178 aeroplans stanno venendo controllati all'aeroporto internazionale della capitale Jakarta ed in tutto il stato serrati 8 aeroplans aeroports e bunamen 3 milis golds e 340 milis passagiers in stats per tutti jaz. Ils campionatis mondials de Paracycling van a fin con in ulterior success Schweizer. Florine Rickling defende ses titel de campionessa mondiale en la categoria de ciclista sidrec, quei in sprint final su entre 55 km corse. Secondo l'irlandese Heather Jameson avant Camelia Cass della Grande Bretagna che aveva guadagnato la corsa incontro l'ora. L'equipe svizzera guadagna il campionato mondiale di paracycling e negli Stati Uniti in tutto 8 medaglie, da cui 3 d'oro.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con Blair Soleil e diventa anche una giada ciaut in la regione di Quira, dati fino a 32 gradi, in sua risotta 29 ed in legge di notte 23 gradi. Con la sera dati local Uradis e Durezis, e la mesemne si couvert levant mezzo di Angsic, il suo entra mezzo di Plovi e di Epli Fresci, a Quira dati anche 12 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Pront per il di.
3: Aglia, microfone Sergio Guetsch, Joation Bundé. Savez essere tema oz durant vossa posa da caffè?
4: Se ti vassi tal, perché esco il virus.
5: Per me è qui una droga.
6: Die alten Leute zu machen, das ist eigentlich nicht möglich. Entweder hast du ein bisschen die rein, das Kribbeln ein bisschen.
7: So ein mulmiges Gefühl gehabt, ob ich dem gerecht wäre und so.
3: Sidalp, la nova serie da RTR. Nos pigliagne vos otters cunna d'alpa lo nuo c'è tot un po' otter, pac confort, blera responsabla dat, lungs deis, la veta d'alp, la nova serie da RTR, otzen domang era in til radio, di scurinza surt l'onder, anche in tancala mesura.

0: Sis ch'egl enza c'è per vus oters passantare na stat ad Alp. Per saveir pi precis, scucci usceia in a stat de Vejor, vainza realizò la seria Si d'Alp, cur d'infliri o visitò treis Alps sur Brail, sen mincia Alpe enza ci oter, ci è Paster, cur d'infliri racinta.
1: Un Alp es un pastur, ci nun leva vrainci püire d'Alp, es però a quarta vista credus efnes vanco c'era. E hanno cercato le vacche e hanno domandato se un altro pastore non poteva più irla. E allora, al quarto vista, in fredus dis deciso di stessa moneta su, ma il dera finge a 30 anni ad Alp. La seconda Alp di vacche mamma è una pastura da 45 anni, è oriunda da Val, ma vive finge a spi 12 strade a Dardin. E va a finge a spi 11 ad Alp. E la terza Alp è l'Alp de Mulger, cioè non le veniva in quell'Alp de Mulger, e là è un perin del Songai, de Ricken, ci sono gli su per la prima iada.
0: Da venda la anciata è cur d'infliri sto della partita con camera per realizzare la serie in tre parts. Allo o el becengal via Vaces, ci veivan la stata ad Alp, ma bagn?
1: Is venia savair scoccia quelle persone, quelle pastres e pastres, hanno

0: santà l'intera stà. Senza la sciargiada, ma da venda fingi alle preparative, ora avanti, l'ora al dì della sciargiada, con le vacce svegliano, e l'ora era ad una d'erce in vista, in l'ora di per dici, anzi d'alp, con mi citando di piuttosto monotonze, quiet, in cina capita bler, ma era qua o là un'occella avventura che hanno rappresentato.
1: E scusi che lei era sto per cordin fliri da filmare e ci gli ho erdo moments pistantos, gli ha sentito pacas minutes.

0: Andala Pinova, seria da RTR Sidalp, nostro redattor da video, Curdin Fliri, è sto durante la stat con una camera ad Alp per filmar una seria da treis parts, ci mossa la veta da pastra e pastra e per essere lo con una camera ai licura ci enza c'è special funziona, oglier dovrò una buona comunicazione.
1: Ne dit lo amici pastra ci des xal cinzolit. Non mai telefonare di notte, allora era proprio qua quel caso, ci vuole un'ora, le 3:30, un sms o un telefono, hey, non vale una vaccia, ci desente fuori, ci sto forza nir, ci vuole un'ora con l'elicottero, vuoi scendere? E per fortuna, allora in fra un'ora, può essere che sì, non può accompagnare quella storia che ci hanno provato a torre quella vaccia.
0: Uscia olerdo moments d'attenzione, mincia tanti moments manx, bels, dan tanti moments unix e fici impressionons, ci on accompagnia Curdin Fliri durante sia filmata e in dasis highlights personals. E allo sto quelco.
1: Essere da viadi in la natura, cioè era per parte dormire loro sulle cemonas, potevo stare su un'ora a botte, avere la levata del sole fino alla sera, che c'è io, filmare l'orario della notte, le stelle, senza essere nella natura.
0: Scivezza, Marveglia, Davaser, le avventure, sen le Alps, sur Brail, la veta da pastra e pastra, che la docu-seria, in tre parti, accessibile da guardare via Play RTR Sidalp.

Bella c'è la nostra compagnia il martedì a 30 minuti alle 7 a mezza. In casa ci esce il saggista online e date una nuova serie. Ivan realizzò la serie in 3 parts si dalp il trailer. Quel catezzam di reminenter fitch simple sulla nostra pagina da internet rtr.ch.

0: Luis Capaldi, sentia Ozan Dumang ter RTR il ella seta mesa, che ci dat da nov son Florian Mon.
1: Il Consiglier federal Albert Rösti vuole un dialogo diretto concernente il deposito finale per Rumänien a tomare nel territorio nördlich Lägern. La dismessa si gira del Rumänien radioattiv seine responsabilità nazionale che ne dasti bit sur la char alle prossime generazioni. Sentre una pausa da tre dice che esce la Russia per la capitale ucraina. Le autorità annunciano che plirs bajets sein venits tutiats a Lourdes, Kiev. La pausa era in vigore durante la visita d'intermediatori americans. Il campionato mondiale de paracycling va a fin con un ulterior successo svizzero. Florina Riegling difende il titolo di campionessa mondiale nella categoria di ciclisti sidrecci. L'equipe svizzera guadagna in tutto 8 medaglie, da cui 3 d'aur.
2: La meteo. Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: An Galdeir anche ne da ora da T-shirt avant ci duragnalo la jacca, il de anceva oz con a bler su l'egli, e vigna anche ne da ciot, ant in la regione da coira dati gli oz fignan 32 grads, an nasure sotto selva vancia 9 grads, ant in la nagiadegnota oz si o mazde vancia 3 grads. Cunter seira dati gli temporals locals, domang e gli allo surtracci gli avant mazde anche Sicilia, Siamaz de Plovil, il è più fresco, già coi radati il domani, giusto anche 10 grazie.

0: Quel è RTR il mardi vanchalas och.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottiglia del vich in la regione.
0: Adegna, in soglia becce neira in steiva a giuire il Kikerisis. Bundes ep coraia sent.
3: Bungi, Sergio Aquera.
0: Zep, sentia in cedi scaceders a sente conturne.
3: Ja, bei let vai u. La coga plus ja vai la beate che vai in primo luogo. Ah, il venerdì alla settau in book de Gabriel in B, alla domenica alla settau in tau Charvin de Doc a dire alla giù de va plus u. In la cagini de crulla. Al vai in primo la
0: canza. La domla beadia.
3: Moana, ne?
0: Gratulazioni, Zadella. Scuola faccia savere, telefon, WhatsApp, SMS.
3: Alla telefonau. Il tavolo di sera si è buono telefonau. E l'era si irritata che ogni volta che telefonau.
0: Che gli è un bel momento da ciaccia, assolutamente. E Angela Hendry o era in relazione con la ciaccia, il om va a ciaccia a scopare il songia.
3: Bien di, Angela.
4: Bien di.
3: Super.
0: Basta forse dati anche in second, cerv da carunga anche fin ne con domani, e gli scegliò l'ubia da saggiatar in tal tor. Zep Corai è Irbun, scu caceder da Bons. Jean Godanier, Bons en la valetta da 170 francs, i dovrani oggi correctas.
3: Ma rende si funziona.
0: E da lo desca la qualificazione piglia final. Angela Hendry fa la contabilità, tot bun per ossa Zep Corai co è la terza runda Kikri 6.
3: Grazie.
0: Da pleci du sterz di Zumfanz in Svizzera fon il viadi a scuola a pe.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Il più giovane consiglier nazionale da tutti i times deriva dalla PPS.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Il canton Grigion d'ombra e spiblers cacedras e cacedras dalla Svizzera.
3: Yeah.
4: Correct.
0: La melodia dalla himna da Champions League da Balapè si basa in una ovra da Handel.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Il più grande shop online in Svizzera è Galaxus.
4: Correct.
0: Da pleci 65% delle imprese svizzere dovrano anche il frattempo intelligenza artificiale.
3: No.
4: Correct.
0: I'm Still Standing è un hit numero 1 da Elton John.
3: Yeah.
4: Fliu.
0: Mondoch, un nome in una conoscente turta da groma del canton Jura.
3: No.
4: Correct.
0: Ein dels direttori del Hotel Schweizerhof allein sto in da Ernst Wirsch.
3: No.
4: Correct.
0: Il prossimo Gran Premio da Formula 1 è in Spagna.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Ah, allora. Tu ma che una volta si mal, su veran.
4: De proprio.
3: Sai buci le occhi. Sai buci le occhi.
4: Also è proprio stau su veran, io astrusci ti de courier outer ti ina. I'm still standing è bigger in hit numero in the Elton John. E noi vai infatti. Dei pretensions nov correctes. Cordiale gratulazione.
0: E il porta la qualificazione per il finale, Zep Corai.
3: Vabbè, se tu mettersi in rudi, sin Giorgia.
4: Esatto.
0: Basta, gli dato la chance Giorgia da guadagnare il jackpot c'è di riamenente in planilla con una bonza la valetta da 180 bonz che gli hanno mela 8 in francs. Plus tutto il guadagno ci è scionosa sem vos conto è possibile da guadagnare tutto che gli Giorgia perché ci domani dati gli Kikeri 6 special facendo el con un protagonista della nuova serie da RTR Sidalpa Brail Otmar Kadruvi gioia domani il Kikeri 6. Zep, schon via la serie, schon già l'occasione da guardare la forse il trailer.
3: No.
0: I renda.
3: Proprio.
0: I renda proprio da guardare che è la nuova serie da RTR tot la infos online. Peroz, salizza sent Zep Corai.
3: Grazie a te, ci vuoi cuore di invitare.
0: Già vi già. Fini in giv già.
3: Va bene. Ciao, grazie a te, addio.
1: Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottiglia del vich in la regione.

0: El Mercedes.
1: Deia Lotmarca Druvi, protagonista della pinova serie da RTR, el gioia dumang il Kikeri 6 special, nausanz le gragne, schon e la docu-serie davart la veta ad Alp, ch'ella è schon online. Sonda, specia, era anche un punto culminante, nausa matin la scargeda d'Alp a Braille via livestream, ci vesse sehr gust dad essere dalla partita, quel spettacolo savezza perseguitar sonda via RTR online.

0: Schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Schett canzuns, da venten grons hits.
0: E den l'ura per la perpet nadat. RTR.
1: Nua che la musica e da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Cusier Federal Albert Rösti vuol in Dialog gewährt, der war del Rument radioaktiv. Der Schweizer fa 8 Medaillen als Campionatis Mondials de Paracycling. E dort ist ein Kinediade Ciaut, con fine 32 Grad. Il Sochel, Mikrofon e Floranon, biendi. Il Consigliere federale Albert Rösti vuole in dialogo direct concernendo il deposito finale per Rumen da Tomare nel territorio nördlich Legern. Die Informazione visibar ha il fatto reclama per un processo sincero ed avert. La dismessa segire del Rumen radioaktiv sei una responsabilità nazionale, che non dastia bit surlasciare alle prossime generazioni. Plinovant a Rösti in Permetz alla Region per tutiade indemnizzazionsfinanziales per lor important pensum. La sigertat aia in prima prioritat. Il Cusei federal venia probabile decidere il 2030 davar del deposit sotteran, suentre decidere il Parlament ed il 2033 probabile anche il sovran. In nov report del Post Schweizer d'Observation del Dret d'Asil kritisiert als lungs Prozess per reunir Familias, de quoi petition zur Tod ils Ufans per Tutiaz. Den Noril Report dete orovan tot autas pretensions als Dokuments necessaris. Sco exempel nun il Post in cas dell'Eritrea. In eine Familie, che fugide delles Autoritats, steve piersi Kontakt con quelles per souvenir in pass valoivel. Se wenns na saiere bitch klär, die Uffizike sei responsabel, illes Familias resten separades per nov fin die Jons. So enter in a pause de 30 dies a te tiesche la Russia po spela capitale ukranaise. Las autoritats ukranaises annuncien che plirs bajets seien venits tutiats a lur de Kiev. L'Agentura de Novitats Statale Russa TASS conferma che la pausa de combat de 3 dies sei terminata, qual era in vigur durante la visita dels intermediatures americans Jared Kushner e Steve Witkoff. Il Canada implementesce oz novs dazis in certs produkts od dels Stadis Uniz. Trantrauta sind maschines agriculas a chalet aluminium. Il Ministerio di Finanze ha confermato in vers l'Agentura de Novitats di DPA. Il Paese regisce con quei sin dazis americans che Donald Trump ha decretato la vust. Trump da si avart schmanace al producente aeroplans canadais Bombardier che se produkt na posin beach plivenie vendiz in il Stati Uniti, nun che vinen produziz la. In l'Indonesia e nels aeroports puspervers suenter kels ernvenits serraze van in perdis per videle centra del vulcan Anak Krakatau. Quella ha il vento sufflato vente dins posse cominciare a preparare els aeroplans dil ministro de traffic dell'Indonesia. Cien 78 aeroplans ston veni controllats al aeroport internazionale della capitale Jakarta ed in tutta la città saranno 8 aeroporti e buono 3 mili gols e 340 mili passaggiers erano per tutti. La polizia d'Ecuador ha accettato passa 2 tonne di cocaina in un container di bastimento, quella era destinata per la Svezia e trasportava sperle di droghe chiste di Fritz. In Cion de Polizia accetta il 2040 pacchetti con cocaina durante una controlla ad osven intercurì con le droghe sentate in il container e chi che era partecipato riporta il portale d'autoritats Expresso. L'Ecuador è un importante paese di transit per cocaina. Ils Campionatis Mondials de Paracycling vanno a fin con un ulteriore successo svizzero. Florine Rigling defende ses titel de Campionessa Mondiale in la categoria de ciclistas Sidrech, quen in sprintfinal su enter 51 km corsa. Seconda è l'irlandese Heather Jameson, avant Camille Cass della Grande Britannia, che aveva guadagnato la corsa contro l'Ura. L'equipa svizzera guadagna als Campionatis Mondiales e nels Stati Uniti in tot 8 medaglie, de cui 3 d'aur.
2: La meteo.
1: Il di comienza con Blair Soleil e diventa un'inediata ciaut in la regione di Quera dati fino a 32 gradi, in Zure sotto selve 29 e in Lengia di notte 23 gradi. In conto saira dati local Uradis e Durezis e la mesemne si couvert, levant mezzi anche sic il suenter mezzi plovi e di epli fresci, a Quera dati anche 12 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Dalla damau alla saira.
3: RTR accompagna vosotros il mardei ozza domanga vogliere anche paregna dallas piancunascientas melodias da seria dils Davos ciuncantons.
4: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya.
3: Bine Maia! Vitar, tanto il nostro programma di radio, al microfono Sergio Guetch, Joachim Bundé.

0: Savez, scegliogo gent, giovigir, aintan nossas emissions da gratulazions e concert sen giaveis Helene Fischer, si stagna gist ter saleiz da musica, erank kelz deis vains pront per vos otters giaveis da musica, survenia questa stat dalas visitas digl pass da vacanzas. Bel isas sto sco.
1: RTR, mia canzun preferida.
2: Ciao, es un Valerio. Parli. Ei salut a mia tata. E giovis la canzun Isabella Vasco.

0: La musica Beatles. Hey Jude.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: I savessere essere una domanda da quiz, da chi è il hit mondiale Peggy Sue? Buddy Holly e i pioniers da rock and roll.
2: Pretty, pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue, oh Peggy, my Peggy Sue.
0: Buddy Holly deplorava mancia c'ho una morte, fece giovane con avancia d'us ons, che l'eda il 1959, il deda sia mort vigna quel dei ancoz num no The Day the Music Died. Il deci la musica è morta, sia influenza per la musica che la è d'antant presente, fine nozze Buddy Holly, leggenda da rock and roll, per onorare il 6 anniversari da 90 ons, ci el vespudia festivar Kells Days propone a nostra redazione da musica sis hit mondial Peggy Sue, Buddy Holly.

0: Mardeter RTR, il è la socia mesa, novità con Florian Mon.
1: Il consigliere federale Albert Rösti vuole un dialogo diretto concernendo il deposito finale per Rumen da Tomare nel territorio nördlich Legern. La dismessa segira del Rumen radioattivo è una responsabilità nazionale che si deve lasciare alle prossime generazioni. Sentri in pausa da 3 giorni, chiede la Russia per la capitale ucraina. Le autorità annunciano che più biglietti saranno venuti studiati a Lourdes di Kiev. La pausa era in vigore durante la visita di intermediatori americani. Il campionato mondiale di paracycling va a fine con un ulteriore successo svizzero. Florina Rigling difende il titolo di campionessa mondiale e la categoria di ciclisti si dreggia. L'equipe svizzera guadagna in totale 8 medaglie, da cui 3 d'aur.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Galdeir anche neda ora da T-shirt avanti ci dovranno l'ola jaca. Il dei anceva oz con Blair Sugliel e vigna anche neda ciota in la regione da coira dati gli oz fin 32 grazie an sur e sotto selva vancia 9 grazie in ten l'anna giadegnota oz si va mazde vancia 3 grazie. Cunter seira dati gli temporals locals domani gli allo surtrac il avanti mazde anche sicil si va mazde plovi il è il più fresco a cui era dato il domani distanc 12 gradi. Sono ok per da quel tempo. Generation Bundè.

Anche nella temperatura sozza da sur 30 gradi, forse la da vos eda per castonna che ci resta a degna madem. En dantant ils hits da musica che elsins soglia terlar a degna e dappertut, anche avant las nov vains per vos otters superstars da musica, Taylor Swift, Coldplay, Madonna o gistosa James Blunt. Tastes like summer.

0: C'è Pichen, Striflo, Neir, Melon o entusiasmo schon plessas generazions? Präzis, Biene Maja.
1: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja.
0: La serie da televisione ci è diventata leggenda. Festival Kells Days, gli anniversari da Ciuncantons. Quella serie è da tanto neanche immaginabile. E va senza la musica da Karel Gott.
1: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Kleine, freche, schlaue Biene Maja.
0: Ci, quella canzone è, insomma, davantata in dils grands hits di il cantador cech Ninci Saveva Deir. Ci è, insomma, nia scigliunc. E scuter bleras otras robas in la veta capitò casual manch ed è ir per Karel Gott sto in sorpresa. Karel Gott vegia gia antupo per cas. Karel Svoboda, componista da musica, letz vegia domandò «Che fa stotz siva mazde?» Karel Gott vegia rispondia «Anzasetz na vot bibler, els du son losa decidia da deir spontan quel siva mazde antil studio e gisneda anterma da dena mezz'ora e quella canzun da Biene Maja ir schon stada a fegn. Avant Ciuncanton sen hit ozzande en classiker piglia Ciuncantava l'anniversari dalla serie da cult Biene Maja.

0: Taylor Swift, Sabieter RTR. Schi bel soll esser a Chacha.
1: No vain podü schluppedar un bel bov de corona. Un do de jun de 72 kills. Quasi sono un fin gen pro a Blair Zong. E... Hai, se fai una festa.
0: Adei all'Arno Florinette della gruppa da Chacha Vadrain, ci oggi ha il clic da Sagittar che il cerf da Carunga.
1: Il Hirschli Srek Laurinke Prez. Bel, voglio proprio gratulare de coach e na la fat. O de nuovo fatto Also das ist süß, metter Peinsels Makaruz.
0: Gugent, da pleda kellas istorgia si vo erbe pledeia lo savez puspe annunzcir la preda, kell alas dija mesa, cercianza e na ulteriora preda, shanosa Blair Klech, da annunzcir la preda, oz alas dija mesa.

0: las novitats ter RTR.
1: Da pli prevenziun en la medicina meiras er la guariziun ed ils lungs process per reunir familias de fugitivs vin critica. Ils nov al microfon e Florian Mon, bendi. La populaziun svizra divis da pli prevenziun en il sistem de sanedat. Il medem temp vol el jaut da pli acna responsabile dat, quai mossa in recerce della facente da cusiziun PVC. Cun cetare els problems de sanedat pli baut, possen ins erfar da pli per la guariziun e l'opinion. Per il studi en venides domandades passa mille persunas che viven en Svizra. In nov rapport del Post Schweizer d'Observation del Dret d'Asil kritizierst ils lungs Prozess per reunir Familias, de quai patesten surtout ils Ufans per tutiats. Danor il rapport deterron tot autes pretensions als documents necessaris. Schon exempel nun il Post in cas dell'Eritrea, in a Familie che fugide de las Autoritats stöve prende si Kontakt cun quellas per survenir in pas valoivel. Sovens ne sei era bitch clair che uffici che sei responsabel e les familias restien separades per nov fin dies ons. L'Institut de Neuvelavines es eleva tavau fa in il futur recerches cun in model de 3D de la region de Blatten. Els experiments do essen di dar de capir coque grondes massas de material se moventen. Ils resultats doen gidar de giudiciare nel futur meier privels de natira. Il model che l'Institut Nizegia se chiata in anterior bunker a Tavau è la grandezza da 5,4 sin 4,5 meters e mossa la region de Blatten en les relazioni et in sin 570 siat. Il modello venisce qui già, quae ca duva var 100 dies. Alla Scuola Alta de Pedagogia del Grischuna l'on de studi cominza per 633 studenti e studentes. La Scuola Alta scrive comencien 233 persone lo studi de nov in augment dat 11% comparà con l'on avant. Il più popolar studi è quel de scolastu scolaste per la scuola primaria, per la prima fin sisavla classe, con 138 partecipanze e partecipantes.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con bler sulei e diventa in ediade ciao in la regione di Quera dati fino a 32 gradi e su risotto 29 e in legge di notte 23 gradi. Con la sera dati l'ora locale Uradis e Durezis e la mesemna esi couvert, levant mezzi anxici e la suente mezzi plovi e di più fresci a Quera dati anche 12 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Pront per il dì.
3: Bels moments der RTR ci podagna gratulare o zera dena giubilare an lumnezia. Ci può festivare gli anniversari da 102 ons. Quella un'ora vainza da lunga al microfone Sergio Guecci, Giovation Bundé, Belmardé.

0: Il 8 da settembre il è ulteriore de l'ubia da Sagittari Grant, cerf da Carunga ed il è in ulteriore de ci poda ingratular pil zons vrainza fic gugenda porter della sadoda jamesa ozza beat manech a flon el cumplanesha il anniversari da 65 ons madema manch 65 cumplanesha oz menja Monica Casanova caminada a Sursaisa Ivan oz era dus jubilares da 80 ons Zilgia Vitala Schuol e Carmen Truac a Rugein Angela Lombris a Vela poi s'allegrar da gratulazions la giubilara festimescia il 85 aval de da nascenza e Maria Catrina Soler da Lumbrain Surin ossa en il da casa Vallumnezia ella festimescia oz in anniversari prest incredibel ella festimescia oz il 6 anniversari da 100 ad 2 ons. Cordiales gratulaziuns era da nosa vart, naturalmente era a totes e tots vos otters civets ots, vos grond de da festa las gratulaziuns der RTR scuadegna a porteir de las dodoja mesa.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con aua minerala. Bognengiadina.com CH.
0: Dati gli erozzi da Suraniere regalò entrate libras per ir a far bogna scuol, le entrate vengono regalate scuola degna, ozza la fegna delle gratulazioni scurte avanti legna mesa. Sionosa la sorpresa, i savez ter mettere a vos nomi il cupen da RTR 0800 25530, a ci lessas regalare il cupen d'anniversari 0800 25530.

0: Uscheia tunga RTR il mardè 12 minutes passolas 9, bel scienz so far liber in mardè, enza ci ho oz liber e forza perché gli ergist peda da telefonar per lasciare regalare il coupein da RTR Miriam Giger da Surain. Bunde Miriam.
1: Benvenuti.
0: C'è ins lavora scegliò scienz so liber in mardè.
1: Sì, io vai liber mardè.
0: Fitch Bailey, c'è Louvrez, Noa, Louvrez?
1: Penso che non ti usai.
0: Aha, ok, e il essere sgratulare dentro ci?
1: Beh, il essere sgratulare, Carmen Truos, si do cianta, di bisogna delle tutto bene, ed è ringraziare delle fotografie, e le scine care.
0: Carmen Truac da Rujain, complanescia oggi il bel anniversario da Ociantons, scu con una scelta?
1: Oh, io non conosco il tradistitudine.
0: È cliente fidevole.
1: Sì, fidevole, minchia di. Allora, dai, provo a gratulare l'Angela Lombrisa, il 85, credo che avrà udito.
0: Preciso, 85 anni, Serella, ho la nostra ronda da giubilare.
1: E tu vieni, e ne dà.
0: Fitch Bell e la scadiola il coupein da RTR che è termatainza alla cliente fidevole della bottega a Rujain Carmen Truac. Nirò speranza ad aver grand piacere ci la vendadra gratulescia e che è una stupenda cosa. Bel liber Miriam Giger.
1: Grazie l'invigi.
2: La copina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Las primas ouras da Radio da Kella mardi en passadas oz il 8 da settembre da lunga surpeila Angela Hendry. Angela, c'è dati il tertetot a internatia emission?
1: Also, per lina, naturalmente il cecciau se scopre in prim, ci sono fitch spanagliere c'è più auda, l'ora... Quai de las deis din quarte du dine las lingurias ti nus prendin zot la marella allungac, oz rasdain zur de eufemissams, se le gru fec.
0: Diversas da vas esco ci Angela Tarlija.
1: Jo, abugenda quai, proprio, scintic i affons. Allora, diante las indige, mias las dodis, dainus in sguard fet special sin las rias, si dalp. Nus udin proprio els protagonistas, las protagonistas, udin de... c'è che esce bediau, ne vende la vaca, c'è se chanta al bedeles, bedie ple venivi d'ora, al ciaun c'has ce accompagne per trais mainz, al pastur, also proprio fet bie emozions. Bialz malets, saiamo raccomandata mira.
0: La nuova serie da RTR Sidalp e Indils protagonists ma da quella serie ci va in schon a curte di scuria sur l'ondere Otmar Kadruvi.
2: A monchon bia sta Sidalp. I camerati san i fa boni i fa giux di Sidalp re Talbo, de coke ti esatte menzi che.
0: Complimenti da Rodmar Kadruvi, dil reminent sarò el domanga nos candidat dil Kikari 6 special. Tot kegliam domang, giaveis con Angela Hendry, venavant bung divertiment, el microfone sto Sergio Guetsch, bel mardè, e scivez la occasion da vaseir la serie da RTR è la catezza, fizza in polsen rtr.ch.

0: Mes di, mes radio.
1: Nus vainu du al kikrisis ina cacciadura che vo l'emprema una caccia ad oshon du town clitch, cu quaccia autor son mo samie. Il tat Sepp Corai o raquintau de sia Beadia.
2: La il coga plise, io vai la Beadia che vai l'emprema un uomo. Il venerdì alla settau in buc de Cavriel in bi, alla domenica alla settau in tau, sarvi de doc a dier alla giù, le va plise in cagins in de crulla. Alla vai l'emprema una caccia.
3: Suola dum la Beadia.
2: Moana, ne?
3: Gratulazions ad ella.
1: Iu giavisch da todas cacciadurs e da todas cacciaduras in bucat luft. Rasevamens de accompagna vus l'Angela Hendri, bici vus tatlais RTR.

0: Als Lovebugs con Everybody Knows I Love You. A si domandas vos, con veglia mangiais che quella canzone, io crei als Paugs venissen sen 22 ons. Nus dain de vos, treis cavazins, vos astiais la nie ciunie des ade, o scia funcionesce nies diuc del cecausas. Fet semplace, ne mein. Nus diugai noz, ronda treis, er weiss fac quella proposta co.
1: Io ho provato con l'alvar del solai.
2: Io ho perciò vi distanza.
0: Gli è del Deavons è venuto l'agnau le snozzas, la caccia e la tor baselgia. Als cavazzins quels in fleiss in rtr.ch nus giugain in circa 2 minutes a miez.
3: Je veux plus chercher.

0: Fleetwood Mac con Everywhere a con Els Zaivenu in quarta vaun las desch.
1: Che chausas.
2: Presentada Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Io adeci nos giugai notz ronda trais i dat pia de gudanie in bonda compra de 30 francs. Adiugès di zai las orelles o che vein la chausa che nos ancorin al moment de screta.
3: La chausa è imposanta. La chausa sveglia emozions. La chausa datis in tutto il mondo.
0: Chi ha un'idea che questa vesse essere 0800 20 21 30, se vous leis l'agne la chausa attuale che nous un curin de gudagne in bon de compra de 30 francs, la chausa imposanta, la chausa sveglia emozions, la chausa dati sentir mon. 0800 20 21 30. Erter Langela, ti vieni con la prima proposta di Dots?
4: Già ben dì che avrò da vela.
0: Ben dì?
4: Era per te c'avete gli arci.
0: L'arci sono Martino, invece, cioè quel con tutte le colors.
4: Già, esatto.
0: Come vai a vos viola da vos iadin?
4: Ho forse stiarsi.
0: A sdir? Ci bì. Essa scoiu.
4: Ma
0: vedi, Shane Arch fa sempre mai buona luna.
4: Yeah. Ja.
0: Fa un po' che è speciale, né de qua ci ne main.
4: Ma questo son ci c'è speciale.
0: Non ca ci in Svezia bi minche de.
4: No.
0: Also yeah, Arch è definitiv imposant, so svegli emozions dati sentir mon. Aha. Ah, sai da un bidia. Buongiorno in auto rieda.
4: Già, digi a quella.
0: Sono maglionta, dia. L'arci, soi Martin, vende me scomprem sel... se mi aliesta co. Erter l'Angela, ti è co al telefon?
5: Sono Matilde, vedo un saglion.
0: Bindi.
5: Io provo con la bandiera.
0: La bandiera? Mhm. Vai svost su noina.
5: Già, io sono una bandiera di regione, fino dalla Svizzera.
0: Già.
5: Quand'è?
0: Senti che... per sentimento della patria, invece?
5: Già, io sono una patriota.
0: A scienze esser. Si dice che sul fabbio con hai, invece?
5: Già, esatto.
0: La bandiera. Ma deplorabile, ma in essere mia lista, sto male.
5: Qua bien,
0: in fede bide. Adia. Grazie. Bede l'arci, bede la bandiera. Erter l'Angela, ti è qua al telefon?
6: Sono Marcelino Cluri de Breuil.
0: Bien di.
6: Bien di. Ja, te ciao e telefonai, ne gada,
0: du
6: mi raccoi. Ci è fe sempre, in una baselgia, in una cattedrale, in una claustra. Poi è importante. Hai sveglia emozioni, ti dà sentire molto.
0: Esatto, però in una baselgia, in una cattedrale, in una claustra, che trai stiaus. Sto essere sempre in una cidra perina.
6: Sì, in una baselgia.
0: Lo prendiamo la baselgia, la più semplice. Esatto, la baselgia. Ah, ci dici da lezza? Beggia, sto mal.
6: E sono bene.
0: Buongiorno in altre ed, invidi.
6: Invidi.
0: Adia.
6: Adia, sì.
0: So, due chance vaisaun per oz, Milanus Vinevaun. Ci vende me con la proposta numero 4.
7: Sì, buon dì, questo è il streamer.
0: Bien dì.
7: Una pensa alla televisione.
0: La televisione? Mhm. Come venisse in quell'idea?
7: No, si guarda la televisione, sa da tutte sorti, da tutte le emozioni, belle e nostre.
0: Esatto. Come grande è la vostra televisione? Vai in effetti fede grande? Né?
7: No, no, quella non è così grande. È una piccola scuola, è una piccola terra, è una piccola, no, no.
0: Allora, se vuoi grande, avrebbe già surfato, avrebbe grado in chino.
7: No, no. No, qua è giusto per dire.
0: La televisione. Deplorabile, ma in ebbia qua c'è un zancurin. Grazie per la proposta di invidere.
7: Grazie, stessa mancherebbe.
0: Grazie, adia. So, de vosa chance per oz. RTR Angela, chi è qua al telefon?
1: Io ben dì, Carlia Luis Carriche de Lion.
0: Bien dì.
1: Bien dì, io un po' con la cruz.
0: La cruz?
1: Yeah. Quello è un cliché beseglio, in sant'era, le poste. Allora, di un'altra emozione.
0: Constat, so è essere imposante tutta un'altra grandezza, ce l'ho dati a dire, è sentir mon la cruz.
1: Che bello.
0: E vediamo. Grazie,
1: Fitch. Tutti anche vino buono.
0: Fitch Bugien in autoreda. Addio, in bidè.
1: Non pregata, addio. Sto migliorando.
0: So, salut, c'è un proposto, vai a survenu, sono di ufficio contianza alla terza ronda, qua in monta, il jackpot cresce da 35-40 francs e demandati le prossime chance di guadagnare.
2: C'è Chauses, presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni, nickis-vonwelt.ch

0: las novitats ter RTR.
1: Il Grischun suvegni il nuovo comandante della Polizia Cantonale ed il nuovo studio di Pisa mostra che le competenze dei leader si riducono tra gli uffanti svizzers. E le dice al microfono Florian Mon. Bendi. La Regenza Grischun ha eleggito Daniel Steinsch come nuovo comandante della Polizia Cantonale. L'uomo da 54 anni suende a Walter Schlegel, che va su entro 15 anni come comandante in pensione. Daniel Stein ha lavorato buonamente 10 anni come comandante della Polizia della città di Uster. Gli ultimi 6 anni era il chef del Dipartimento della Polizia della città di Turic. Plinant ha l'esperienza come Chancellist. Alla Scuola Alta de Pedagogia del Grischun ha l'onda studi cominciato per 633 studenti e studentes. Scuola Scuola Alta scrive cominciano 233 persone lo studi de nov, in aumento del 11% compria con l'on avant. Il più popolare studi è quello de scolastu scolaste per la scuola primaria, quei con 138 partecipanti e partecipantes. Il nuovo studio di Pisa mostra che le competenze del leggere e la savida matematica vengono mendere in Svizzera. Al Davos studio del 2015 avevano fans da scuola di 15 anni anche ogni 492 punti e la competenza del leggere. 2025 in quei bepli 480. Summaiant e il risultato era in la matematica. Resta stabile e presenta la prestazione nelle scienze naturali ed in generale nei risultati del Zufan Svizzers sur la media del paese della OECD. L'Institut de Neuve Lavines SLF Tavao fa nel futuro ricerche con il modello de 3D della regione de Blatten. Gli esperimenti dovessero guidare di capire quelle grandi masse di materiale si muovono. Gli risultati dovessero guidare di giudicare nel futuro migliori privati di natura. Il modello che l'Institut inizia si chiama in anterior bunker a Tavao e ha una grandezza di 5,5 meters e muss la regione de Blatten en la relazione de in sin 570 siat. Il modello veni squiccia quei cadovavar 110.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con Blair su lei e diventa anche una giada ciaut in la regione de Quira dati fine 32 gradi in sure sotselve 29 ed in lenge di notte 23 gradi. Gunter Seire dat die Lokal Uradis e Durezis e la Mesemne e si couvert levant mit die Engsic, il Zwenter mit die Plovi e die Epli Frescht, a Quire dat die Engdeschdeutsch Graz.
0: Quai entstaat es las Novitats der RTR. Ulteriores Informations chattai sin rtr.ch.
2: I dat taurs charva tien schon bunemain legendas. Che differentes gruppes de caccia vetzen ad improven de survenir. A lu drovi la dreche prise klec ad ingin a pioins motiv de fa fiasta. Usceo Arno Florinette sia gruppa de vaderain raquintau era al salit de caccia cun Gabi di Gonda.
3: No vain podu ots schluppedar un bel bov de corona. Un du de jun de cetze dati du skills. Questi sono anche già provati Blair Zong e... Ah, senza fare una festa, sin questo.
4: Hai capito in dreccia, Arno? 172 kilos?
3: Sì, 172, come 2 per essere preciso.
4: Chi ha proprio il cliente, Giuseppe Saubo, per scegliere quel, Nicel?
3: Ma questo non è il Hirschli Schreck. Il Hirschli Schreck, Laurinke Prez. Bello, voglio proprio gratulare da coach e... No, l'ha fatto. O non ha fatto tutto. Also das ist uns gekommen, mit der Peinsel zu machen uns.
2: La fotografia de Laurinke Prez con sia preda aftan a collegas de caccia am fleiss in rtr.ch. Al microfono accompagna vos Vinavaun L'Angela Hendri, Gevigin Bide.

0: Miley Cyrus con End of the World. Adieu a schon tradiu odds dati in a premiera tier erter. Laila Cavelti se nomna quella premiera. Ella è la nuova moderatura del Telesguard. Ado odds sia in prima emissione. Ella è tier me al studio. Benveni, Laila.
1: Buon dì.
0: Allora, ci lest tu kein tegel puls. S'allegra senti in prima emissione.
1: Hai schon fitch. Also, mi leg fitch, fitch ferm. So chom pa chige des als nov e des als chenona mo mai fat i des live e qua son fitch fitch cool er si fa in pa in tema er mo pel moment mo nesche son al plajair
0: allu la nervosa dat cresce lu forza querte va un l'emission
1: ma na les les fin jaus se qui ena dit ena mo mai mo dra live also qui sta so sergi in premiere e per quai querte van sconiro se qui antel studio na er fin ja ni impuls in papiot e è crea quel resterà schon otto se fin questa sera. Hai, tocca forza in paim, però...
0: Exact. Ma... Gide forza in te che de sta concentrata, invece.
1: Precis, precis.
0: Questa sera, scodic, moderesce stil in primi e del telesguard, dusce a ste, proprio sen visita tir nos auditurs e nostres auditures, a in stiva, per ci sappien con ci ti onde fa, posa un raquinta in te che ci de tetezza.
1: Hi, es un Laila. Crescita sia a Pontresina, Pontresina, in una famiglia non vanno discorri valadre a casa, per cui discorreo ser valadre, esce in un potere a scuola. E sto a però dire, ossa stu ne io turic, in vicinanza di turic, qua da ce far per vedere c'è lavoro, ma può essere fin tempo parziale, fece la contribuzione, per le novità, per la Tagesschau, per la Svizzera attuale. E per qua sono io a Turic e anche il tempo libero sono in natura e rientro in giardino, rientro in grigion o in pa per qua d'intorno, un pa dappertutto, in giro, in postuto.
0: Allora, sono gli auditori se allegra sen questa sera la prima emissione del Telesguard con Laila Cavelti. Io divisa, buona emissione.
1: Grazie, Fitch.

0: Oze mardis i es staulas disch din quart. Ti ams da prender sot la marella nies bi lungatsch moma.
1: RTL presenta las linguarias.
0: Oz puspe cun Daniel Telli, redaktur til DRG. Biendi, Daniel.
2: Biendi.
0: Che tema as sentiau oz per nus?
2: Oz lai nus di scuor da dascino nai euphemisms.
0: Euphemisms, costus di dame, che sen euphemisms exact?
2: Il pleit euphemism deriva dil grec, amunt donsco di scuor erbi. In euphemism descrive in a causa senza numna ella. Se io exprima lens cecun in euphemism, via mitiga quae che io dicel. Quae sa per exemple esse per quae che lei mal imperneivel per mei, ni per la persona con la quale io discurrel.
0: Pia, te dies se cei cun autres pleits?
2: Ja bein. Io vam provo da reemplazare in expression negativa, tabuisada, ni mal imperneivel, con in expression plibiala, ni con in tala che zupenta forse ci sono aspects negativs de quae che io vidi.
0: Sa sva un exempel?
2: Pugen, also, fa cac ni pisch, quei che non si genge a meine Dina. Wenn in certe Situations, nie in certe Ambienz, resenteus go vulgar, amal chic. A per evitar quei e per prendere il sguardo del sentimento d'autors, san es di farse sa fars, ni farse sa basins. Un altro esempio frequente è s'addormentar, ni itir ni a signer per muri.
0: Aha, also te manegias sco qua cins di, cins o la menstruazion, io al tiams, io als dis, ne io a l'onda rosa. Se l'onda rosa è un exempel de din euphemism.
2: Exact. La menstruazione è dic, veni tabuisada, ne veni anche oz, se vens buca nomnada per nom, per differents motivs. Ins preferesce con l'onda rosa, che è un'expression che fa con agita dalla colur, dalla flur, in connex col seun, che caratteristics per la menstruazione.
0: Io se ricordo un buon pinche che mia mamma aveva detto se per me al buon libero c'è la sapi bene venire all'aua per qua c'è la vedi visita della onda rosa a qua aveva irritato me complet con qua c'è aveva una onda c'è un nome rosa se non dava no, no, visita nuova exact se non sbandonai nel cerbo dels cristians come c'è in altri campi per esempio alla politica e anche non scende ci sdruvelo magari in lungaggi c'è rian de las chausas plebialas che quellas cellas en ein verdad.
2: Quei constat, in exemple era di il conflict militar en stal da juiara. In altre exemple, che sono tau pel de vos temps consunti a nus, regular il luf per evitar de gi decima nissita il luf.
0: Quei è di lub de propi plel madem?
2: Na, che venia mitigau, in savesa gi bagatelizau brava mein. Il cast il luf è quadina vart in prova da render main dirs in proceder che fetch crudevels el selste parts della population und da laute vart san ins tutte nur las nozions kin sa legia era manipulala perception di na causa
0: als du vos duse als dus de vos exemples ti as fat pier conflict militar regula al luf an knoschin sein autors lungat dati e euphemisms typics pel remonch
2: quella ti minche cas in sa per exemple mi dà la forma di impleit, schickel de venta plis simpatic sem pesgalinia, schuel sur Silvan Miaschkla, che vuol dit tonsco piccolezza ni la palia, ma della Miaschkla sa zuppa il pleit miarda, che asso nio in affinizione un po' pli l'omma. De l'engiadina san ins gi esser dal maggiol, man schalde gi beber bugen bia alcohol. Also inca problems con gli alcohol, quella è dal maggiol, e l'engiadina. Ad un altro esempio è il lavoro in casa per commentare che una donna ha di senso. Piuttosto grons.
0: Nus già in comagari sciogliamo qua ci è, ma se capisce dati è eccezioni. Per tornare agli esempi, io credo che date numerose espressioni per diavolo, vedi?
2: Beh, in quel constato, ma io credo che faccio lui una gara linguaria se mi davate quel tema, per quel che dato che ho avuto più esempi. Però se l'esso finito con indemes eufemismi favoriti che va in tuppau, per Alvagni, e attestare la moda di gi unger con i ali da badogni.
0: E c'è molto qua i propri?
2: Non c'è se vede che il badon sta per la torta, con la quale non c'è da giù piccina di una fon. Il verb unger sta per da frides. C'è che da tenere che è il act doloros vien quasi trasformato al contrario. In svese non c'è che metta in ich il ieligo di gnau della scorsa badogni, se la pialdi in un'altra persona. Also la vera intenzione, quella di dar Friedes, vien zu pentada in quella moda da gi.
0: Unger kun ihr liebe Doni, noi vermissem lom che zu pianta zu tei, che wen speranza bide ple praktika wotzel de da kun tortas de opelchil de din ufaun. In fedi bien exempel per declara che tin oi vermissem e achne mein. Daniel Telli, en grazie per la visita. Adios son spenadiedes in quelli edet che tira quintas de nus. Che differenz nums, che il diavel o tot tir nus.

0: Hot Chocolate con Every First a Winner. Victor ne Victoras è quella persona che demonia de venire tra cui d'un liberals telefons per la preda. De sis de la cacciauta al grigiun, oz il secondo c'è l'ubiu de città taurs charva de cruna. Nus vai nu diu lanciata de l'ura de Laurin Caprez aftan ze quai reussiu insieme con seis collegas de caccia. Annunziau to che non se vais ciun predas, quai en al boc che vriel de sisa de ple roms, la vaca charva, la ciaura chemos de dusa din quarton, la montagnala e la charva de cruna de dodis zot 60 centimeters. Ad oz vien vitir la proxima preda.
1: La preda, presentada la banca centunala Grigiuna, gkb.ch.
0: Leis vos annunzia ina preda sedi quai dat sti de vossa familia, de din colleg, ina collega, ina conoscent, ne scizone de vos sets. Lura. Mettien la numera. 0800 20 21 30. Vos veis to quels ti sacciantans in quella liesta on la chance de gudegne la patente per l'autoron, la fin de la caccia. Pia. Se vos leis annunzia la preda 0800 20 21 30.

0: Peter Cornelius cun Reif für die Insel. A nus mirain tita astia salagra de annunzie la preda iudec. Bien dios, sto mirat iudec in dec de la Maria Barla Kamenisch.
1: Exact, bien di.
0: Bien di, che preda annunziais vos?
1: Io annunzio la preda de mia figlia Ladina in Cierf Furcè, in special, che la astia osita la domenica vergada, la da me, sai bus era, se c'è vona si atta mesa, si il draus de mesa d'oils, la telefonau con una gronda lugetia, mami, mami, io osita una ciarfa, vedi, wow. Culira, sto proprio di.
0: A vos vais dire se c'è special con la corna?
1: Io in furcè, da dina vart alina si somina in furcè, qua è un tic special, vai o sciogli il normale ani zot la, zot la stanga ani in che vegno, non c'è più special da dina vart a quelli in furcè si somina, exact.
0: A qua in ce l'aveva schon viu vaun, ne se completò sta una sorpresa?
1: Na, quel ane viu che viu casa bas, ane viu quel avonca la caccia anci a fara, aber quella è lo in si sta al finale a tutto in altro liu.
0: Also proprio piuttosto una sorpresa.
1: Also leu de, also quei sorprese di a dine la starva sei de, ai Nicola sein halt.
0: A vos vais de, vos esses cacciadura, domis duas...
1: Jau buc.
0: Aber les duas filles?
1: Duas de trai filles, en cacciadura, de lloma, e cacciadura, mio babè, era cacciadura, de, also quei son una tradizione de famiglia.
0: A c'è la filla o è giuclic?
1: Letta è giuclic, letta a sitau... in cierv da ha da do credo sono sarbo di gira a dina moglie
0: a che flotta da lu vos vais charna in ambudon abbondanza
1: de non sai proprio di un cle della gruppa è also è un player della gruppa che è proprio di un è bien successo de caccia proprio bi de
0: con zeni lu ein tot
1: ein siat Daniels
0: ein siat è te in de grande gruppa
1: De, qua in una biale gruppa, de, proprio, de.
0: Lu, cosa è venuto festival?
1: Oh, alti fecci. Ita, alti. Alti in una biale piazza. Ma questa auda è per la cominanza di caccia, de. Fecci importante.
0: A c'è usci vostra rola durante il tempo di caccia? C'è vai svuz usci tutto da sorprender?
1: Io sono vai vacanza il settembre quasi son pilt che c'è dur che sei di che ho sentiada coi venian chi de e vai na pinchu stria de cucina lo je son di ok io vai tuara via tmo la domenica da per pisci c'è dur son di ok in se di per di per quei son di o mie vacanze in son di ok a casa per io de mi fa venia ba per caffè qui de qui anche o de
0: e forse magari fa trasporti.
1: Ma no, le organizzazioni se, le vaio quasi mai da fa, no.
0: Ah, ok.
1: Ieri sera va in zè, le cucinau per il zè, le.
0: Flot.
1: Le, io credo che sono in etec, in una rola, sono è un cavallo in sociai.
0: Definitivo, di us, zeni lo engraziai vels.
1: Le, dai, ne, le.
0: Super. A vos weiss dich eben forza, tu weiss auch noch gleich de annunzie Cella Feglia, ot sei osignede al Cierf furchet de la Ladina Kamenisch e de nus no cordiale gratulazion. Allo, tenu als Polish, la fin de la caccia ci so, forza ce la ol gleich de la patente.
1: De.
0: Allo, auch in fotografia, dovrass nus lo auch.
1: De, vegn.
0: Perfetto, super. Grazie per il telefono di invidè.
1: Grazie al Semelion, grazie
0: a te. Adia.
1: Adia, grazie.
0: Shalura. El cier, la charva furchet, quella è osoccupada, quai plaz. A un inieda sincera gratulazione, bie plagiai vina vaun da tutte scacciadurs e da tutte scacciadurs in Bocatluf.
2: La preda, presentata alla Banca Centunala Grigiuna, gkb.ch.
0: A se vos veis ina biala fotografia ein connex cu la caccia termati quella de nus, vos se veis erter fo ina biala galeria, forza la plegronda de caccia insomma, Questa sera scodina durante las 10 de caccia, els salits de caccia, las 9 tocan las 10. RTR celebrescia la caccia con vus.

0: sia con Never Give Up. A nus vain udiu avaun la preda giul cleč dat arriva atra ol Maria Barla de Camenis de Silgin ella os viu annuncie al charva furchet de sia figlia Ladina Camenis a nus restain e tiela caccia.
1: RTR Impuls.
0: La caccia ciaccia es femminina, quai è il titolo dell'impuls de dots dell'autora engiadinesa Fadrina Hoffmann.
2: La ciaccia ha dunenu una vart femminina. Les deesses della ciaccia sun femminines, la deessa greca Artemis e la deessa romana Diana. Con buona ragione. Ni pusanza, ni forza, diren las premisses per la cerna sco deessa de ciaccia. D'in per sé s'abgencia, e l'amor per la natura. Finge all'on 768, eva la donna da Carlo il Grand, con el e sia seis figlies a ciava a ciaccia. Il saeda giava il centinaire son ides la regenta Caterina de Medici o la reina inglese Anne Boleyn e sia figlia Elizabeth la prima con passion a ciaccia. Davo però es adventa più difficile per donnes da d'esser ciacciadras, si non derin giuste benestantes o frauduladras. Quasi mi dà con la nuova emancipazione il son 60. Oggi sono 30% delle persone che fanno la patente da ciaccia in grigion femminile e digneranno però mincion di più. A cas, le donne famose sono ciacciadre, per esempio la centadura Madonna, l'attore Eva Longoria, il model Claudia Schiffer o l'ora Hélène Grimaud, una pianista francese. Ci ve scritto.
1: Impulse.

0: las novitats de RTR.
1: Il Grischun survegn il nov comandant de la Polizia Centunala ed il nov studi de Pisa muossa che las competenzas de leger se reducescen tra els ufans svizzers. E la sendisch al microfon de Florian Mon. Bendi. La Regenza Grischun ha elegit Daniel Stein, sco nov comandant de la Polizia Centunala. L'om de 54 ans suende a Walter Schlegel, che va suende 15 ans sco comandant in pensione. Daniel Stein ha lavorato buonamente 10 ans sco comandant de la Polizia de la città d'Uster. Ils ultims 6 ans era el chef din Departement de la Polizia de la città de Turic. Il Turiciais absolvì un studio di giurisprudenza di una scuola di fiduciari ed ella era esperienza scocenzlist. La Procura Pubblica Grischun desiste di un ricorso contro la decisione nel caso della Bova de Bondo, qua la Procura Pubblica conforma anvers RTR. L'esplicazione dettagliata bocca sia stata persuadente, i detti ord vista della Procura Pubblica pie ne gine ragione per un ricorso. Il prezzo dell'elettricità si riduce in lauteron in media per 4%, da noi indicazioni della Elcom, paine tipiche cesade svizzere con quei 53 francs più pauc per la forza elettrica durante l'antiron. Il nuovo studio di Pisa mostra che la competenza di leggere e la savia di matematica vengono mendre in Svizzera. Tutti i settiati nel fondo della scuola di 15 anni svizzeri anche dine e nel top 20 dei 90 paesi analizzati. L'Università di Berna comunica che la riduzione era un fenomeno svizzero, ma in un'osservazione generale. L'Institut de Neuve Lavines SLF a Tavau fa in futuro ricerche con un modello de 3D della regione de Blatten. Il experiment dovesse guidare da capire che grandi masse di materiale si muoventen. Il risultato dovesse guidare da giudicare nel futuro meglio privo di natura. Il modello che l'Institut Nizedia si chiata in un anterior bunker a Tavau è una grandezza di 5,4 metri ed è venuto squicciato qui a dovrà circa 100 dis.
2: La meteo.
1: Ho dati su lei e diventa in giada ciao e nella regione di Quir ha dati fino a 32 gradi e nella sura sottoselva 29 e nella regione di notte 23 gradi. Ancora sai ha dati locali uradis e durezis e la mesemna è sicuvert, levant mezzodì in sic, il suente mezzodì plovi e di è più fresci. A Quir ha dati mo anche 18 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: I ad alp, quai s'imagineschen biers sco siami, vivere alla natura, na vende la civilizzazione, a luvra cun animals.
5: Se ti vassi d'alp, è sco in virus.
6: Per me è quai, pina droga.
7: Entweder hast du auch ein bisschen Idee rein, das kippt auch ein
8: bisschen. So ein mulmiges Gefühl, ob ich dem gerecht wäre und so.
9: Deine Spiele, das hier, deine sind alle.
4: Alois Dudli, Andrea Tschumper, Alexa Albrecht und Otmar Kedruvi. Les Pastures, Pastur-Sonschau an Kompanie RTR in einer Tierenstadt sind drei Salbs sur Braille. Spelz Plageis akkompagnen deine Equitaus quella lavur. De Monuai, Votot Bign, venu a Friede con tot les Fides. RTR ha realizzato una serie in tre episodi con il titolo Sidalp, da play della vita, con pauc conforme, magari solitaria, alla responsabilità di tutte le ore, udinus alla prossima mia ora. Io sono l'Angela Hendry, bici vostri RTR.

0: tscha da fö cun cartulina. La veta sedalp sco pastur ne pastura è mai lungarusa. Vacas che von se la falida pastira, animals che se zopen, ne sco udiu avaun in a vaca che se centada al bel, leva bie plevni vidora. Quai en situazions che procuren per de ple lavur dentau nuit graviont. In autra situazion sei, schien samfli ne vaca che da da in ina rosna, tins vezza quasi me mo ple al ciao. La vaca è paleda. Andrea Tschumper ed Alois Dudli.
1: Ja, der Kuh war in keiner schöneren Situation. Der Kuh ist sich nicht gewöhnt, senkrecht zu sein. Und alles hängt hinter. Sie war noch trächtig im siebten Monat. Und ja, da hatte sie natürlich auch noch Druck gehabt. Und auf der Seite hatte sie viel Wind gehabt und hat dann am Bauch gedrückt. Es war klar, dass der Heli kommen muss, weil es keine Zufahrt zu dem Loch hatte, mit einem Traktor oder so.
2: Wenn du die Kuh siehst, wie sie leidet, dann hat es da schon eine Leid getan. Ja.
3: Es ist felsig da.
4: Das hat immer rüber gezogen.
5: Quella fin jetzt Vadil, fin November. Sparen sich ja die Feinde oder Vadil. Na ja, sparen wir.
0: Dentown è il helicottero, obbedì se viu tra la vacca o da sia rosna a deliberare da sia situazione tut auter che biala. Che fa? Pur pasturze di donters on stiu diventa creativs. In altro problem, che tutti i pasturzi sono per curgiù, la stata mem stada memi ciauda e soprattutto memi scetia, sco Otmar Kadruvi di.
6: Il problema è che sta va a piazza da per tutto. Che ho capito, bebe, sani, a bebe, sono miserabile.
7: Il lavoro è forse più grande scazzi, e io vengo. Mi faccio di nuovo.
6: Che trovassi un po' bianco, se si fa?
7: Ti credo che vieni, mia, con un capo naturale, fanno il cemento, non vedi se ti chiedo. Schimpi in pool, luce qua le vince di plancia, messe ne avevo onda.
8: Tu sei senza di migliaia, sciatti in Montenegro, per quei giri che hanno buono, non sa fare nuova plancia.
0: Che conseguenze ha la stat giusse in animals, a pasturze a pasturas, a cosa è la fin finale giù con la paupra vacca a in speronza che era data alla rosna. Quai vasis vus alla strais episodes Sidalp dat RTR, che vus un fleiss in play RTR ne es in RTR.ch.
9: Danus?

0: Cun Ricci et irgendepis isch immer sei vegnulas in dija miasa. Florian Mon raquenta tieti dat de neif.
1: La Regenza Grischuna elegì Daniel Stein sconof comandant della Polizia Centunnale. El suon de Walter Schlegel, che va suenter 15 giorni, sco comandante in pensione. Il ultimo saisons Daniel Stein sta chef del Departamento della Polizia della città da Turic. Il prezzo dell'elettricità si riduce l'autoron in media per 4%. Die neue Indikation della Elcom peine tipica cesare der Schweizer con cui 23 francs più pauk per la forza elettrica durante l'antiron. Il nuovo studio di Pisa mostra che la competenza del leger e la savide matematica vin mendre in Svizzera, tutine setiata nel zufanz de scuola de 15 giorni svizzers, anche dine in il top 20 del 90 paesi analizzati.
0: Grazie Florian.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Oz, se antemets de sei pulit sulle lief, la sera durant la noc, poi plover ne da in urezi. Quai dentaun mu local main, i ven ciaut. Alla regiun de quere dati token. Incredibles 32 grads al settiamber. Demaun foi aura variabla, a die ferm sur trac, a marcante main ple fresch.

0: Musica actuala sin ondas remontschas, tu pur toi, Luan ed Elisa Palmir. Sis plaivs reformadas de la FOPA von nevend del 2027 in via comunabla. Castris riain savgiain lu duin, Lion, Luven, Pitash e Wurz. Fusionation alla nuova Plaif Evangelica Reformada FOPA. Il motiv principal per quella fusion è fetg concret.
1: Ich habe eine Necessität, im Moment habe ich in der Studie Autor Weibo, sind wohl die Nico, ein Minchewitsch, lust ein sehr viele Jäuke se jide, a qua Venezuela, a qua Mönke.
0: Di Tobias Schneider, il presidente della gruppa de Projekt per la Fusion. Dentaun voi è per in de monde pli profonda. Che rola dues la Baselgia a un vai ai nostra societat?
1: Ozil di, valesch com modern, de bu essere la Baselgia, de dextrad la Baselgia, ei valesch com modern, che in sen che venni gli on de scola senza in Survege di Wien, poi vim tutto schauen wenn, poi valesch com modern, io setz vesel, poi busco progress, poi pitost in regressi, vatsi c'è piarder.
0: Sulet la fusion po bege mi da qua svilup. Dentown in a plaif ple gronda po tenor Tobias Schneider creade ple pusai vladats. Per exempel per occurrences, projekts, ne survec divins comunables.
1: Ja bese leo la pi gronda chance in saule pusai vladat, pus poi esser keu, es fa pur gientes, kin sa forse bus veu fein in a pinche plaif, nu kia chun sis, quen aktivs, kin sa leo pus poi vini concicei, gadat pus poi speranze pel futur.
0: De ple pusaivla dats, dun tau negli effect positiv cina fusion so vai, quel o e confins. Udinus gest sco proxim.

0: Robbie Williams, Love My Life. In a plaif nova, ple gronda, sco quella alla foppa, po porger novas pusseivle dats. Dentaun la fusion schlie bide automatica main todels problems. La nova plaif surpren e responsable dats di antrauter per las immobilias de las sis plaifs. Con la fusion venien siat baselgias a ciun ceses per venda anziamen, a quellas stun veni mantenidas a tiradas. In a sfida per la plaif.
1: La nova plaif in buesser in a plaif reja.
0: Per quai quenta il presidente della gruppa de projekt per la fusion, Tobias Schneider, che la nuova plaif drovi è al futur sustain della baselgia cantonale ed ad altres instituzions per investizions plegrondes. Dentaun alla fin lai il success della fusion bedimo masira ein cefras. Decisiv è che la nuova plaif funzionesce a lunga vista. Co points pia giudica cura che quella fusione reussida. Tobias Schneider ha una risposta fit concreta, schel mira a nevos ein dejons, les elva sei in a plaif che buna da sta se les acnes ciombas.
1: Gerti giau fossilu, schins venia al futur ad am flas uprastons, senza stu in curisus, con us venstu in curiel, tem sorgau.
0: La fusion du SP è bene mo crea in a plaif ple gronda, mo ben è in a plaif che funziona ben al futur. L'antir discuers col president della gruppa de projekt per la fusion de sis plaifs, Tobias Schneider, se weist et lasse in play RTR alla rubrica Vita e Creta.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Una nuova taglia per stupar la rosna.
2: I misers sain sparglià in quei grau, ni stoinci son sparglià in quei grau con in abitazione da vacanzas.
1: La valor de l'acina proprietà croda da vent, secondas abitazions ed aclas e tiges de sanir sottomessas a la taglia. Combat electoral a sei an Nagedegna. Resta Barbara Eschbacher an Uffezza.
3: Sils steht vor grossen Aufgaben und das braucht Kontinuität und Teamgeist.
1: Nie wie Puschbeck Christian Mäuli, i Antecessor.
4: Giavanz un Programm per la prossima Legislatura, da drei Sanz, wie der Cevolanz lavorier.
1: E schon avant an il Magazin, bunges Novas della Fira d'Elektricità an Media Pajansen Ion Civigny. Pipak. Bel ist es con nos, mis nom Toni Poltera. In Oxen Giovanni im Magazin con Novitats di Grischung, la Procura Pubblica tira becce in avant la decisión an i cas de la Bova de Bondo. Ivon Simen.
5: L'argumentazione della sentenza a bocca è persuasa alla Procura Pubblica Grischuna confermata vers RTR. Il venerdì passato tutte le 5 persone accusate nel processo di Bondo venivano dichiarate non colpanti. Tenor la drettiera Malogia, Naya Danna Gins Musamens, che aveva già emnes avanti la crudata da Crapa, dà sens per la catastrofa. Tra la crudata da Crapa, il 2017, sono morte 8 persone. La Polizia Cantonale Grischuna ha un nuovo chef. La Regenza Grischuna ha eletto Daniel Stein, sconov comandante della Polizia Cantonale. L'uomo di 54 anni, suonde a Walter Schlegel, che è stato 15 anni comandante e che va in pensione. Daniel Stein è stato bunamain 10 anni comandante della Polizia di Uster. Ils ultims 6 anni è stato chef departement della Polizia della città di Turic. Sco chef della Polizia Cantonale Grischuna, comienza il prossimo Stat. L'AEL responsabile per passa 500 collaboratori e collaboratori. Alla Scuola Auta da Pedagogia del Grischuna in question 10% di più studenti e studenti comincia il studi, quai comprelià con l'on passà. 233 nuove studenti e studenti hanno comincia il studi alla PH Grischuna. Il più popolare studio è quello da scolasto scolasta per la scuola primaria.
1: Paer pipag per elettricità. Il spritz d'elettricità sa reducesce i oncivigni in media per 4%. Tenor indicazioni della Commissione federale d'elettricità ELCOM paia una tipica cesada svizzera uscea 53 francs don pipag per la forza elettrica. Da ple di paer pipag da Florian Mon.
6: El Grischun se reduzesce als prezis pli pauc, ma per adun 2%. Scei pagine casade Grischun venti oggi rapsa ciungonta ciun per ura kilowatt, quel ef sur la media svizzera. Ed hat denton grandes differenzes dentro las vischnaunkes, a ferrere pagins numnadam in modies raps, a sei en lendidina tocen curante raps. Ed è dentro als cantuns in las differenzes grandes, al pli pauc pagins in media en al cantun Zug, con knapp 20 raps per ura kilowatt. Al plicar eis el cantun Schaffhausen con 30 raps.
1: E nox rastangist con las novitats in Svizzera ans occupagn cui liger e farkins dils giuvenils e giagn an scola. Ils giuvenils calzon liger e quintar bagn, però cessa il nivel.
5: Tenor il pli nov studi da Pisa en las competenzas da legere e da matematica se reducides dar ils ufans en Svizzera cumbrilla con ils ons avant. Cie che per tocia la matematica se rangesce la Svizzera tutin anc trantr ils top 10 paiais dals passa 90 paiais che fan part. En cumpreliazion internazionale sei la Svizzera ancadina ferma. En tutti sectors relevans tutti la Svizzera trantri il smigliers venc, sco i risulti della comunicazion della Università de Berna sin incumbenze della Confederazion. Che le competenze de leger e de quintar cessen sei un fenomen che si possa osservare internazionalmein. La aktie da Novartis è crudata ots bunura per part per passa 10%. Tenor analises della Banca Cantonale Turicaisa perdien investiders la fidanza in il concern da Pharma. La ragione è che un ulteriore medicamento, na becchi l'effetto già visà, è in studi decisiv. Già l'emna passata aveva il concern da Pharma Schweizer annunzia schlez risultati din studi da medicament, era l'ora era la valura dell'azia cessata.
0: RTL, il magazzino a mezzdì.
1: Om ni dona, ni è il vil er il nov, ni resta la attuale la nova, e la c'è er la viglia. Ni de simple Barbara Eschbacher ni Christian Meuli, Cisur Peja Assel il Presidi Comunal, non si va in discurir con tutti dus. E nuova taglia per compensare la sperdita della valore dell'acina proprietà, il Grigion propone una taglia senza secondes abitazioni, ma er per acles e tiges. Avanti in intercala tematica, però.
0: La meteo.
5: Oggi entro mensdiesi pulit sulle liv, la saire durante la notte poi plover o dare in urizi, quai bi localmein. I vegni anche ciaud oggi in la regione da qui redati fin 32 gradi. De maun fai aura variabla, di lie ferm sur tracce merciant pli frescht, a qui redati bi anche 18 gradi.
1: Avanti non, il sovrano svizzero abolia la valore della locazione e a partire del 29, i proprietari e le proprietarie per le paesi sono entrambi fittivi. E però, manchen daners alla casa di Cantun, delle Vishnankas e delle Baselges. Per stupar che la Rosna lesi Cantun osa inoltrare una nuova taglia. Questa è da la seconda abitazione e quella Taies desen trantroder pertucir tiges primerans mises. Lucia Parolini.
7: Tras l'abolizione dell'imposta sun lacne immobilie dai una grande fora in les cases grigiunnes, impustüt per vide le secondes abitaziuns. La mancan in futur el centun 40,5 milions, els comuns 32,5 milions e de les baselges 4 milions. Per quai des ossegnir inoltrada una nova legge, ci des compensar la perdita pro secondes abitazions. Tony Hess, il manader del servizio giuridico del Centum Grigiun.
2: Per erui l'altezza da quella taglia venus preu las taglias ca croden da dinavart, a lu venza mirau ce valur an quellas immobilias che impratucadas oz. A sind un fundament de quelles duas cifras, wenn se lusse veu erui, con aul sto la nova taglia esser, ad schie essen vinisin in 1,1 promil.
7: La nova imposta veni incassada in promils sulla valur de l'immobilia. E la vaglia per tot le secondes abitaziuns ci venen dovrades per gronde parts vessa. Quai vuol dir, se l'abitazion nu ven data a fit commercialmeins de più colo mità de l'on.
2: Adus la domanda è c'è che passions in quei connex sot secondes abitazions. Quei si gira in una casa da vacanza, ni in una abitazione da vacanzas, d'anton è in misès. In misès sains parlià in quei grau, ni stoinci zon parlià in quei grau con in abitazione da vacanzas.
7: I des nem pe erde paiar se la persona ci possede la seconda abitazione a se slö de domicil il istes comun sco la seconda abitazione. Ed er la possibilità de sviar l'imposta con dar affit l'abitazione gratuita mainch o fitch bu mercià non es possibile.
2: Se o la svi quella abitazione ad in de mes fels gratuita main, lu pago quella nova taglia perché ca lu genus dil punto de vista da taglia ni economic, io lascio bovi economicamente quella abitazione, a lui quenta quella abitazione fosse dovrata da me.
7: La nuova legge deve essere introdotta su un livello cantonale, però era il comune e le baselge devono avere la possibilità di compensare le perdite con inoltrare l'imposta. Se vogliono fare questo, possono decidere svessa. Il Centun ha calcolato per mince comune e le baselges quant otte c'è l'imposta può essere maximal mainch. Un'ulteriore conseguenza della votazione per toccant l'abolizione dell'imposta sull'acquisto immobilia è che in futuro vengono stricciate tutte le deduzioni che si poteva finosa tra rio del quinto imposta dell'acquisto casa. Sco per esempio quelle per misure per spagnare energia e per protezione dell'ambiente, e tales si sdestruisce una vecchia casa per fabbricare una nuova. bela deduction per la protezione de monuments des restar, per quai che tales lavurs non ien suvent na fattes volontarie mainch. Les propostes de la regenza van osse in consultazione fin la fin de november. Comuns, partits ed otras organizacions per toques pon osse tor position de vart la proposta. Planisà es che il Gran Cusagl po debatter in ciosa in un on.
1: Sei an nage degnota o la scelta its disdoc da settembre. La scelta per tociont president ni presidenta. La actuala, Barbara Eschbacher, vert liberala, les restar an ufezza. Christian Meuli, il liberaldemocrat ed anterior president, les tornar an ufezza. E Florin Juan o discuria con tots dus.
8: Sieva sis anza la testa da Sell, egia Barbara Eschbacher una buma in vista in tutti i dossiers della vicinanza. Per cui volesse la donna da 56 anni erferi in avent per il prossimo 3 anni con la Presidenta Comunella.
3: Zusammen mit dem Gemeindevorstand habe ich in den letzten 6 Jahren viel erreicht. Wir haben gerbte Projekte abgeschlossen und vieles Neues auf den Weg gebracht. Das möchte ich jetzt sehr gerne im Interesse von Sils fortführen. Sils steht vor grossen Aufgaben und das braucht Kontinuität und Teamgeist.
8: Sia antecessor e concurrent per il presidio de Sell, Christian Meuli, es concentrese al cominciamento de sia lavur cu president comunil da formare culs novs e vels superstants e superstantes un team. Qui per ce la vginencia può insomma funzionare. Ma Isaia, tenor Meuli, da fer orden.
4: Seguam pöte es gel da schiafirna survista da tocca lo che es sin mais actuel, progetti sun cumazos, progetti sun miss in via, novas sfides ti sun forza ca, e scuterz lura priorisertu a questi storia. C'è vans un program per la prossima legislatura da 3 anni, vi dicevo l'ans lavorare.
8: E tutt'una assum tos duas candidats conscienz, c'è per sfides si stenda ben porta dalla vginencia ils prossims anni. Trenta rotter las finanzas, la scola e la comunicazione con sbundant 700 abitants ed abitantas da Sell. Co, egia la vginencia tenor Barbara Eschbacher misi movimind gier per ameldrir la situazione.
3: Wir haben die Kommunikation schon in letzter Zeit intensiv ausgebaut. Und zwar sehr eine aktive Kommunikation. Wir haben einen Haufen neue Gefäße geschaffen, wie zum Beispiel ein Silser Forum, wie ein WhatsApp-Kanal, wo man sehr direkt kommunizieren mit der Bevölkerung. Und wir haben aber auch die bestehenden Kanäle, wie eine Webseite, aktiver und proaktiver bewirtschaftet.
8: Tenor Christian Meuli però non bastano quelle misure per pigliare la barca agli abitanti ed abitanti. Questa è la cosa che l'Omda si sente due anni desde più paesi da vendita dal Sprims 2027 con nuovo presidente.
4: Il punto centrale in cui stiamo a lavorare è germogliare l'informazione. L'informazione e trasparenza per il pubblico. Perché c'è bene con informazione e trasparenza se si può capire fiducia anche la lavoro che la soprastanza fa. Forse, perfino, di dire, tenti in avanti certe priorizzazioni,

Con Zabla per che la i magazzini sto Fabio Caduff, le novità o redigia Ivon Simon e il microfono a compagnia Toni Poltira. La sto già mesa, dati co le gratulazioni, spidi de dots, it's oggi da settembre.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Las gratulaziuns, quai è dinam pau schin schernots de surpresas. All'emissione de dots hast du gratulade 6 persunas. A dina gratulazione è un po' più speciale, con cui la giubilare festivesse il 102° anniversario. Impressionante! Cura ci ha gratulato a tutti i giubilari e tutte le giubilare, a cura ci ha gratulato ai saliti musicali, esse vi domandai al microfono dell'Angela Hendry. Cordial benvenuti! Beat Manetsch de Flont festivesse oggi il 61° anniversario. Per lui va in nostro nulla sondantes lingues. La soprastanza ed ils collegas de cant della Ligia Grigia gratulation a lur con cantador Beat Manetsch che festivesse il 8 de settembre il 61° di de nascienza. Divisione in bigi de fiasta, tot il bien pil futur ed engraziain per tot il survec scal fa per il cor. Ad als collegas de cant della Ligia Grigia Division pel con cantador Beat Manetsch tiene si usats avant 61° la canzun La Montagne, naturalmein del cor viril Ligia Grigia.

0: Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein?
1: Udo Jürgens, aber bitte mit Sahne. Je vi schau pela jubilare Carmen Truog de Rujain, c'è nascida ozzavaun ociontons. Ed ele gest la jubilare ciaste se la grada la scadiola de der terde dots, telefnau per ela o Miriam Giger de Surain.
2: Eles gratula la Carmen Truog, si zocionta, je vi schau dele tutto vien, ele schine cara.
1: Elles duas s'enconoschen de la facenta a Rujain Miriam Giger lavuralo a dona Carmen è clienta fidaivla de la facenta scolo raquintau. Pia, la scadiola termatinus fegi bugenda Carmen Truog de Rujain che festive shot siu ociontavel anniversari.
3: Per vos con vos.
1: Nus main vinavam culas gratulaziuns a vela festivescia Angela Lombris siu 80-unavel anniversari. Cara tata, cordiala gratulaziun sintiu 80-unavel anniversari. Nus divisaina ti tot bien, bia plage, biars moments non emblidaivels de sulegl ed oravan tot buna senadat. Un grazie il fec per tutto il bien che fa per noi tutti. Noi avvain fec bugentai e salagrain fec de festivacuntai. In viva si la migliore tata del mondo, car saliz tia antira famiglia. Ad per per la migliore tata del mondo, Angela Lombris tatlainus la canzone Graubünde de DJ Mikko featuring Sandy at MC Tiramisu.

DJ Miko featuring Sandy at MC Tiramisu con Graubünda. Il salit musical per Angela Lombris che complene shots a Tiontachunons. Ad ossa venimus tila giubilara, ciasce festivassiu ciena dus aval anniversari. Maria Catrina Soler, orionda de Surin, che vive al de casa Vallumnezia. La giubilara ossa venu duas gratulazions. Cara mamma, tata e basata, nos tots gratulain e divijaina ti in BG e mo il bien sintes ciena dus ons de nascientia. Nos essen engraziaivels che ti hai stada a scibiar zons cu nus. Vina von buona sanadat e contentientia. Car salit de tesa fons cun famiglias. Alla seconda gratulazione vendel da casa Vallumnezia, ils conhabitants e las conhabitantes, la meina casa ed il personal divisen alla giubilare tot bien e gratulation cordial mein. A per festival de rudien, als cena duzons de Maria Catrina Soler, divisen la famiglia la canzun Saligina da Alexi a Marcus.

0: Vussat leis erter las gratulaziuns e grat il venu Lina. A nus mai nos a tier Hugo Kamenisch de Castrisch. Buonasera.
1: Hallo Angela. Jeu les salida. Je vija a tot il bien, il meier, buona sanadat, a meu comarad de lavur, Marcel Chiacri de Lion. Sil si son tabel.
0: Vus veis de vus lo reisen siamen al Recicladi. Adele è un buon collega della Wursch, vous gratulais di Adele?
1: Beh, fece un buon collega, allora noi siamo tutti buoni. Tutti buoni colleghi, scusa di dire.
0: O se c'è la Wursch, voi plecciunci? Se non venite per Rina?
1: No, noi siamo proprio un super team. Scusa di dire, tu dici, hold up.
0: Schon jetzt, jetzt war es dir schon in jeder Bier. Das ist aber schon am Divus, weiss dich, eben, gest a Katscha, per quai weiss er peide de telefona, ko se la Katscha l 2026, lu tocca nosa.
1: Valetia, kaula bien. Ja, vai os che vuol un briva, vai o che da ten schon 28 grad.
0: Jesus.
1: Si c'è di scien.
0: Ja. Ja. Animals, che weiss viu?
1: Eben, tons konot. Auter kills urs ke vadet chavon, also wo is urs i ur our hands into dest. Let vet we be minche gi.
0: So meins let.
1: Aber ein bi mara.
0: Ne. Schlura. Tenuel Polish.
1: Aber ging es mal wohl dort.
0: Le catche vodi a un moment. Tot tenor.
1: Ge ge. Questo mi di program.
0: Exact, veni ple fresh, te lu veni forzentic ple bass.
1: Jawohl, genau. Per Angel Media.
0: Questo
1: è ciò che si è bocinato, e si è alle vacanze.
0: Già, e c'è anche di in casa. Salù, Pinex, Querzo, alla caccia, venivano a vostri, le gratulazioni. Vos vais di visau fotoromanza di Gianna Nannini pel collega de lavur Marcel Chiacri de Lion. Grazie fece pel telefon. Tot bien?
1: Io, grazie a lei. Grazie a lei fece, Angela, ad insalite quei casa gli omei. In Weidmannsheim.
0: Dreht sie ora. Adia.
1: Adia.

0: Gianna Nannini cun foto romanza la canzun Hugo Camenisch de Castrisch di Vigiau. El o gratulau de siu camarad de lavur Marcel Chiacchieri de Lyon che festivescio siu 60° anniversari. A nus main vinavam cu las gratulaziuns, iu deci buna sera, Vendelin Cajochen, a Giuvaulta.
1: Buna sera, Angela.
0: Vossa gratulaziun.
1: Ja, bene. Cara Carmen, cordiala gratulaziun, tot bien, buna sanada, da stai vinavam a si escotieis. Salits, Vendelin.
0: Pela jubilara Carmen Truac de Rujain che festivescio siu ocion tavel. A vos vais divijau. Il signor è mio pastur del cor sicilian Lyon. Grazie fec pel telefon, vinevau un in bidè.
1: Grazie a lei, Angela, sta bene.
0: Adio. Adio.

0: Al cor cecilian Lion cun il signor ai miu pastur Gevijau de Vendelin che Jochen de Giuvalta el o gratulau de la Carmen Truac de Rujain che festivesse o tontons. Adios signor in messaggi WhatsApp tu l'es spert per leger. Gratulazion per la Rissa Dietrich de Tron sin si uventi chunavel. Cara la Rissa, sin ti uventi chunavel gide na scientia, lai nus gratula a ti de tot cor, nus divijaine ti biasana dat clic eventira. Nus lai ne engrazia a ti per tot quae che ti as fac per nus, nus essen feci engraziaivles de vetai en nosa veta schon tons ons. Gaude oz tu gi e lai i bain cun tai, gaude il temps cun tes cars e cun tie pinche familia. Il viva insieme fa gianza lu cu nus essen puspai totes insieme, nus vain fegi bugentai, quae gevisna ti ties amicias Monica e Romina. Schus lai se, gratula via messa di WhatsApp, la numera è 079-200-70-07. Adosa, mai nus a Birsfelden, tiel Aldo Manec, buonasera.
1: Buonasera, Quera, buonasera, Angela. Jau lai il suom dont da da traut. Al vende bis vergau, je, kustau essen.
0: Oh na! Ossa zel Aldo Manec de Birsfelden, zuko, daus o de la lingia. Mira, schel telefonesch au nineda. Schuktet lai nus l'imprem in a quarta canzun. Šitelovnje de la šanca da telefona, a šok tradešju ljudi, ki leva gratula.

Nina Dubois con Take Me Higher, co alles gratulazions dos improvainos a un'ineda. Mira, scella lingia de Birsfelden tocna queira ten quell'eda,

0: als 8 de September 1680. A nous va in fagiun semen, respectiv, ella de titel of national to the radio, de DJ of the national zone. A patrick so de news of I, you are stuven de paciencia, you so news of I, as go solid, musical, les intermetro, si muste, de la Maria de Florin Schuller, since as a chanta, in a biala consum de Abba, I have a dream. Divisa, toto bien, staisona a tafra, a tutti i vostri presenti, tu o me la casa puntraisce, salì del de mia vart, e in casa lì de mia partenaria Ida, non si vede in forza la prossima, che non si vede in nega per poi non stai. Pia, tu pia, stai bene, al senso vede.
1: Anustatlein. I have a dream, de Abba per Maria de Florin Schuller, de Mustair. Ci festivesse a Tionta. Grazie per il telefono, vi ne vanno in bide.
0: Hello, tu pia, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao

0: Abba con I Have a Dream. Divisau da Aldo Manetsch de Birsfelden, el Osselidau, la Maria de Florin Schuller de Mustair, che festivesse 8 tons. Ad osse meinus le Vintiel Matthias Kurat. Buonasera.
1: Allegra, Don Angelo. E les gratulare a meis a Beadi Nicolin parli da Schamps per seis novavel compleon. Qua es fin già ossa con novons un dretti a cadas. Quelles nar fanatiker i vince minuccio poi la ciaccia con se sbatte e spavel una festa. E craincia os e scai al più grande regalo c'è la predatore in ciò che gli dice con se sbatte ciaccia.
0: A festival c'è da dretti 6-9 ons.
1: Qua è mai non più flotto. E già visto la cianzum a ciaccia da ciamorz con qua c'è Nicolino e ho sentito ciaccia da Darno e Daldo.
0: Ci fascinesce el ta Luisa di la caccia?
1: E credo qua è quella ciuf qua è la ciuna finché qua è tutta la famiglia parli ci ne ciaccia da runzi e
0: quai on quai al saun.
1: Famiglia di una vercetta ciaccia qua è proprio sei feste in la ciaccia.
0: Salura, vous avez dit Otzel a caccia con seu bab, speriu ci vedien in bide, forza porti a intic clic, a nustat lain a caccia de cemuac, de ziauers Arno Adaldo, Matthias Kurat, un grazie fec pel telefon, vine vaun in bide.
1: Liste sa manch, bel dia,
0: adia.

0: a chatcha de chemuchs els jauers Arno et Aldo. Quai o quella canzuna Mattias Kurat de Levin Divijau per gratulada siu Beadi al Nicolin parli de Stjampf che festive shots nuf ons del opriu in de Joker per savai i a catcha cun siu bab. E cun quai es nus a fin de l'emission nus siu miraun chica o al cledi de gudinie les entradas del bon Engedina. Adoz sequai la Larissa Dietrich de Tron, cordiale gratulazion. Al nom de la squadra RTR gratulescio de cor de totes jubilaras e de totes jubilars de dots, iudec adia, mio nome è Angela Hendry, je vis de vos vinevauni in bide.
1: RTR, las gratulazions. Il suo intermezzi der RTR.
2: Con scovrides, Hits e sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: las novitats ter RTR.
1: La Procura Pubblica Grischuna natira bech vin avanti il cas della Bova de Bondo alla prossima instanza e l'on che vegn costa l'elettricità in media 4% de main in Svizzera. In Grischun cessen ils prezs pli pauc ferm. Quen dus dels temas sozza les duas, mes nume Yvonne Simmen. La elettricità costa l'on proxim de main in Svizzera. In media, Svizzera reduzessen ils prezs d'elettricità per 4%. Tenor indicazions della Commissione federale della energia ed elettricità ELCOM paia in una tipica cesada svizzera con quai 53 francs pli pauc per la forza elettrica che la dovra durante i non. In Grischun costa l'elettricità in media be 2% da main. I dat den tant grondes differenzas trantre les vischnankes, che per tutti els prezs d'elettricità a Ferrera paian ins numnade main be 10 raps per ura kilowatt, a Segl en l'Engiadina fina 40 raps. En il cas della Bova da Bondo, nava la Procura Pubblica Grischuna bece vin avant ter la proxima instanza. La argumentazione della sentenza a bocca aia per schwas alla Procura Pubblica conferma en vers RTR. Il venerdì passato in tutte le 5 persone accusate nel processo da Bondo venite declarate non culpandes. Tenor la drecira malogia naia dana gins musamens che ves già emnes avant la crudata da crappa da sens per la catastrofa. Tra la crudata da crappa il 2017 en mortes 8 persone. Dus juvenils del Cantun Schaffhausen vengen accusats per vida suspect da terror. Ils dus juvenils, canots des dotions, doine vair planisar attaches cun material explosiv e vair sustenir la organisazione terroristica Stadi Islamic. Scola Procura per Juvenils Comunicescia vengen els accusats per quei che seien sustenir pliras giades in una organisazione terroristica. Produkt vegans nadaschen bitch pli aver numen Schwizra salami, jambun u mortadella, quae decis il Tribunal Federal. Letzti, che tals terms daschen tenor il dret de victualias, sulet venir duvrats per produkts a base da charen. Uschiglio venien consumentes o consumens cuglionats. Il detaglist Lidl aveva purta plogn. In ebec l'emprima gianda che il Tribunal Federal decide davart terms per produkts vegans. Per esempio, date già decisions che din che produkts che substituescen lach, nadaschen bec venir numnats lach.
0: La meteo.
1: Oggi su entremensdiesi pulizzo le liv, la saire durante la notte poi plovero darin urizi quai be localmain. Oggi vegni anche ciao, den la regione da qui redati fin 32 grads, da maun fai l'ora aura variabla, gli è ferm sur tracce marciant pli fresc, a qui redati anche 18 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: La Procura Pubblica na tira begi vin avanti il cast alla Bova da Bondo alla prossima instanza e l'on che vegn costa la elettricità in media 4% da main in Svizzera e in Grejun cessen il spritz pli pauc ferm. Qua in dus els temas alla strais al microfone Yvonne Simon. La elettricità costa l'on proxim de main in Svizzera. In media Svizzera si reducessen il spreg d'elettricità per 4%. Tenor indicazions della Commissione federale dell'energia d'elettricità, Elcom, paia in una tipica cesada Svizzera con quai 53 francs pli pauc per la forza elettrica che la dovra durant in on. In Grejun costa la elettricità in media be 2% da main. I dat tentant grandes differenzas trantra las vischnankas a Ferreira paian ins numnade main be 10 raps per ura kilowatt, a Sell en Engiadina, per exempel, fina 40 raps. En il cas de la Bova da Bondo nava la Procura Pubblica bec vinevant tar la proxima instanza. La argumentazione della sentenza a bocca aia per Schwarz alla Procura Pubblica confermata vers RTR. Il venerdì passato, in tutte le 5 persone accusate nel processo da Bondo, venite declarate non culpantes. Tenor la drecira malogia, naia danna gins musamens, che aves già emnes avanti la crudata de crapa, da sens per la catastrofa. Tra la crudata de crapa, il 2017, en mortes 8 persone. Dus giovanils del Centun Schaffuse vengono accusati per aver suspetto da terror. Ils dus giovanils, che hanno deciso di Jones, devono aver planizzato attacchi con materiale esplosivo e aver sostenuto l'organizzazione terroristica Stadi Islamic. Scuola Procura per Giovanils Comunicescia vengono accusati per qualche aver sostenuto più risiadas in un'organizzazione terroristica. Produkts vegans na dastin bec pli avair num in Svizzera salami, jambun nu mortadella, quae ha decis il Tribunal Federal. Letzti, che tals terms dastin tenor il dretti de victualies, sulet venir duvrans per produkts a base del charn. Uscilio venien consumentes e consumens culiunats. Il detaglist Lidl aveva portat plogn. In ebecchia in prima giada che il Tribunal Federal decide d'avar terms per produkts be vegans. Per esempio, date già decisions che din che produkts che substituescen latch ne dascen bec venir numnats latch.
0: La meteo.
1: Con fin 32 grazie Jons Ank, ciao te bel. La sera e durante la notte poi plover o dare in urizi, qua in bello calmain. Da maun fai aura variabla, il è ferm sur tracce e marciant pli fresci. A qui redati anche de stoc grazie.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR.
2: Scovridas

0: musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: Die haben alle Geschichten.

Yo, yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time.

0: Las novitats der RTR.
1: Oz en il summen sen Schweizer mein fit kank avant 20 ans ed en il centunche fuse en dus juvenils accusats per vida suspect de terror quen dus dels temas alles quater mes nome Yvonne Simmen. Umens Juvens en Oz mein fit kank avant 20 ans quen muss in studia lunga vista dall'Uffizi Federal per Sport. La fitness del Zoom è venuta esaminata il dies della recrutazione per il servizio militare, che è obbligatorio per tutti i Zoomens, e quai tra il 2006 e il 2024. Il risultato mostra che la prestazione corporale del Zoomens è riducita levemente, però continuatamente. Scienziadas e scienziats argumentation quest svilup negativ con il fatto che blers entra la recrutazione pli vels che pli baut. En pli aia la pandemia de corona musasias consequences. Dus juvenils del centun Schaffuse vengen accusats per vede suspect de terror. Ils dus juvenils canots des dojons doain avar planisà attaccias cun material explosiv ed avar sustegni l'organizzazione terroristica Stat Islamic. Scola Procura Pubblica per juvenils comunicescia vengen els accusats per quel che els aien sustegni pliras diades in organizzazione terroristica. La Partida Socialdemocratica del Grischun vuol introdurre il dret de votar a partire da 16 ans, in vista alla votazione centunale alla decis la parola «Gie». Gist in centun perifer sco il Grischun aia fadia da occupare els uffizis politics, per quai saia qua important da gudegnare juvenils baut per la politica, argumentesce la PS Grischun. Il 27 de settembre decide il souverän Grischun a l'urna. Dapi dies dati in Germania dine puspe acts de sabotage contra implants elektrics, sco medias tudestes rapporten alla polizia ost ci fa in suspecta. Datir sina ovra elektrica de sper Aachen sai a lum venier resta, en differenz lieus duai quella vair sabota linges d'auto tensiun, quai cun raketas e cun indritz de silientar. Tenor in brev de confess, se drezzen las attaccias contra la produzione d'elettricitat tras Cervun Brin. Il ministro dell'Intern, Alexander Dobrindt, ha discurrit extremism de clima. La polizia na angbic prendi posizione directa main davart la arrestazion.
0: La meteo.
1: Con fin 32 grazie si ozzang ciao te bel, la saira e durante la notte poi plover o dare in urizzi quai bi localmein. Damaun fai aura variabla, gli è ferm sur tracce marciant pli fresci, a cui redate anche 10 grazie.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Everywhere you
0: go. Con sempre verz, scuverides e hits.
2: Musica non-stop.

Di con RTR, con musica locale e regionale.

Musica per Rina Scadin. Per tai. Per mai. Simplemein per tutti.

0: chun gum Lora sarang euro suno wajin bir Neo juwa nom Daran sesangal mandira chunun girl No no ne pyori ja na ye ho chunika Chigam me shiran do ge gugin cham shunika No no non chakachi na chigam chwaram bakke man penna jo Urina naro tara ikin bama suno No vamke naraka When I'm without you I'm crazy
1: RTL Il magazine Della Saira.
2: In magazzin con blera critica, specia. Critica dalla derceira regionale Malögia versi Cantun an connex con la bova da Bondo, oz o la consigliera governativa piglia posizion.
3: Ins vegno seguir ad una analisa qua che la derceira a dieci pil moment vesinus d'anton negines largias che des da precisa.
2: Auto da posta an la critica. I Cantun pretende ci vignan tigni ein las condizions da lavor e las prescriptions. E l'Ax e Schloenza dosten contra la reorganizzazione della Sana zur Selva e criticescen. Angal, l'Ax e Schloenza fa mi ample part all'organizzazione della Sana Data regionale. Benvenia al microfono Toni Poltera. Il 17 de settembre decidono i delegati e le delegate della Sana Sur Selva davanti il futuro del Spital Aion e le strutture della nuova rete da Sanadat Sur Selva. Opposizione dati ossa da Lax e da Schluein e che il follevet sur star. Alice Bertocca.
4: Malgrat che le vischneunche de Lax e Schluein en extrada si la fin di Lion Vergau della Sana Sur Selva, en la sedrizzada con in brev alla radunanza de delegai della Sana Sur Selva, con copia a tutte le vischneunche con membres per informazione. Le due vischneunche se dostano contro punti centrali della riorganizzazione planizzata del provvedimento de Sanadad en Sur Selva. En lur scriver criticheschen ellas che la popolazione sappi bo votar sur las vastas decisions finanzialas. Ellas pretenden per quei che il proiect vegni sottomess al suveran de totes vischneunches involvides. Pline von pretenden las vischneunches rispostes davarti gli avigni del Spital de Lion a davarti investizions possevles en in bagaj nief. Ils dus presidents comunals, Ralf Schlepfer e Franz Gschwend, kritikeschen kils kursts necessaris vegnen bocamus aisi transparente main. Las duas vischneunkes averteschen de pas juridics, scha la reorganizzazion vegnes realisada senz impleit de la populazion.
2: Enox rastangist an sur selva an la regiun. L'em de passada o auto da posta procrogio per lenges grassas e na part di personal ramfaccia tant rotra si spetrung cits servec sa en menge lungs e cits vehicles da servec vegen mancanzas tecnicas e defects. I cantun grisung an posta cal servec der auto da posta e do oz pie posizion en ciosa. Per Carmelia Meisen, consigliera governativa en las responsabla dats, Clegres.
3: Nu speciain dad auto da posta che se tenien vid las reglas, vid la base legala a che sau da vitir, che tenien en las condizions de lavur, a che tenien en las prescriptions de segirtat, che quals vehicles che metten en, che quals seien segirs ad an orden.
2: Il cantun seia an contact con auto da posta e discora questa tematica usceia meissen an avant. E nux sein sen scalim national. Lo num na da mancia ia enien conoscent oz cilz pizzaviungs de combat F-35 o il mai do in pritz fix. Adea puspe veva l'anteriore consigliera federale e ministra de defensiun Viola Amherd accentuò tron sis time do fezza ci detta in pritz fix pizzaviungs de combat F-35 e quel monta a 6 miliardes francs. Da lanciata da vent, na vegia che però bec con sto, mossa os in rapporto della Commissione da gestion della GPK di Consei Nazionale. E la Presidenta, Priska Wismar-Felder, dei...
5: Wir von der GPK keine Hinweise haben, dass jemand diesen Fixpreis vorsätzlich oder wider besserens Wissen so proklamiert hat.
2: E la GPK kritischa Fitch Viola Amherd. Amherd vegia dece mengia tard al Consell Federal la verdad ci la compra di F-35 vegia nina nilia piccera. Ella vegia spicia oc meis e pir informò Kurt Vancella vegia sara trac. Si veda tre sons, ei clear in uxra Steinsenschkelim national, Las umfrendas di Nationalsozialism duessen slonier in li da commemoration an Schwitzera. Las novitats osa kun Yvonne Simen.
6: Oggi il consigliere federale Ignacio Cassis presenta il progetto che è insieme con la presidente della città di Berna, Mariette Coit. Il progetto si nomina Unfolded Minute, sin la terrassa del casino a Berna, dove dare una parete di tun da 60 metri e si tratta di un relief del metal che forma quel confine svizzers. Quel relief vibresce e generesce una melodia. Da spera vengono mostrate biografie di un frendes. Il lieu doit surtout regarder les fugitifs que les autorités suisses ont refusé et bien salvé durant la Seconde Guerre mondiale. Omens Juvens en ots mein fit, kankavant Ventions, quamose in studie a lunga vista de l'Uffizi Federal per Sport. La fitness dels Omens è venida examinada els dies de la recrutazione per il servizio militare che è obbligatorio per tutti gli uomini e quai tra il 2006 e il 2024. I risultati mostrano che la prestazione corporale degli uomini è riducita levemente, però continuata. Scienziati e scienziati argomentano questo sviluppo negativo con il fatto che blers entra la recrutazione più veloce che più baut, e più la pandemia da corona di conseguenze. La Partita Socialdemocrata del Grischun vuol introdurre il diritto di votare a partire da 16 giorni in vista alla votazione centunale alla decis la parola «Gie». Gest in centun perifer sco il Grischun aia fadia da occupare gli uffizi politics per quai saia quei important da guadagnare giovanils baut per la politica, argumentesce la PS Grischun. Il 27 settembre decide il sovran Grischun all'urna. Da PD stati in Germania dina puspe acts de sabotage contra implants electrics. Sco media studentes rapporten a la polizia os ci fa in suspecta. Da tiers in ovra elettrica da sper Aachen sai alum venere sta. En differenz lieus dai quella var sabotà linges d'aut tensiun qualcun raquetes et indritz da silientar. Der tenor in a brev de confess se dritzen las attaches contra la produccion d'electricitat tras Cervun-Brin. Il minister de l'Intern, Alexandre Dobrindt, a discurri da extremissen de clima. La polizia in Angbic prendi posizion directa main de vart la arrestazion.
2: Jelas cinc e set.
1: RTL, il magazin della Saira.
2: La buona novità, l'elettricità vien gionci vien più favorevole. La Commissione d'Elettricità Elcom sclode però bec, ci svesse gestern vien dar streccias.
7: Man schaut vor allem auf die Speicherfüllung beim Gas in Europa. Die ist im Moment relativ tief und wenn es einen sehr kalten Winter gibt und vielleicht auch noch wenig Wind und der Gasverbrauch wäre sehr hoch, dann könnten gewisse Knappheiten auftreten und dann wäre die Schweiz auch davon betroffen.
2: C'è fatto, ci rendono però tutti ad essere positivi, che allora hanno la seconda parte del magazzino. E lo hanno facendo con la reazione dell'Associazione Grigiunga dei Proprietari sulla proposta della Regenza di introdurre una taglia per seconde abitazioni, acles e tiges. E la catastrofe da Bondo, i cantoni e si soffizzi hanno la critica e ci civin dici. Avant però i sguarzen in ceci sa meida schon les proximes ores.
1: La meteo.
6: La saira e durant la notch poi plover u dar in urizi quai den tant bi local mein. De mauna si lura variabel fin ferm sur trac per part plovi ed an il grajun del sit dati urizis. Gli marciant pli frescht che oz acquire dati anc maximal 10-12 graz.
1: Vias e traffic.
6: Sin l'autostrada a Trendisch e si privlus quasi in l'altezza del Pausadi del Heidiland, là ai Raube sin l'autostrada.
2: La catastrofe da Bondo davanti Novons, la tercera regionale a Malögia, on venerdì dichiarò Bechkul Pont tutti i cinque accusos, dalla tercera e pro erdo critica versi Cantun e la rolla di Uffizas in Volvos. Oz, alla sentupada menzilla della reggenza con i mezzi di massa, va in impedentò la cosira governativa responsabile per l'uffizio per priva zanateira. Georgina Janchi.
8: Scolza cusaia di involvare l'Ema Vergada se mosse cusira governativa Carmelia Meissen l'avgiada della decisione della dercira regionale a Malögia.
3: un gran levgement per quelle persone per toccare, quindi in quel momento il nostro trattamento è come familiare delle umfrende.
8: Fosse la cordata di crappa al Pizzengalo e oggi 2017 che ha costato la vita di 8 persone è stata prevedibile nibù, in una domanda che ha ficcentato da Rudien e da Cira. Visneunque se gli imbucuelle che se gli inhabili di scegliere a prevedere le catastrofe della natura, che è un drovi il specialista del Cantun. E che è un che ha dato critica della Dargedra all'adressa del Cantun. Le inquisizioni e l'antico processo di vart colpa ha già mostrato che ha già dato un po' rizzrazz dentro Vischneunca a Cantun per tu cont las responsabla dats. Che oggi Carmelia Meissen?
3: Las competenzas, las rollas ein regladas del Cusel Gron e las leges correspondenzas ade e las ordinazions de jetze neu venus in struktura clara ca se comprovada ja in massa autorscas in venus sigir ade una analisar quel che la dertira a dieci per il momento che si nos denton negines larges che des da precisar.
8: C'è che soprattutto faccio sur stale dertira regionale che ha da un igien plan d'urgenza ligiont per la regione del Pizzengalo, nua che data dine puspe curdada da crappa pipincia. Quinzagi avon novons giudicau faleu il prigel priez detti d'antoni gins mossamens, termincia giudicat detti in risca restonta. La cusiera governativa fa d'antoni attent sils numerus instruments quinzagi in stradau e schon avonion della catastrofa abondo, per exempel cun revender la legge per la protezione civila.
3: Leuans instradau quei instrument della analisa de prigels comunala ot an totes vischneunkes del canton grejuni natala analisa nus essen al zulet canton ca quei ai al cas in sa schon de pil 2016 rinforzau la scolazion del stabs de crise comunals de quels cusselladers comunals pels prigels de natira questa ut che fig important so entra el 2017 ins revideu la legge dual, è un rilasciato l'ordinazione per il management integral delle rischi in connesso con i prigli della natura. Io ho già da voi un buon in fondamento del caso di Bondo.
8: Il processo sulla catastrofe di Bondo che ha ricapitolato ed investigato da Rudien è un non importante che ha ampliato ed instradato masire ed instrumenti.
2: D'intanto, oggi la Procura Pubblica comunicia che vi invece a trer venavanti i casi alla prossima instanza, che ci con familiari delle umfrende fanno e invece anche ancora scende. Stidar la jesch, scinse becce in stanza, becce la cera vert menge dei la frasciera e per scaldar l'ava pil te durar il boia ava anstrengs dalla platta da fi. Tocchei sparnia elettricitat e che rende ion civin. Erschitz cost d'elettricitat cessen le vet, resten las tarifas sen in ot nivel. A Berna o la Commissione d'elettricità Elcom presentò oggi la survista delle tariffe d'elettricità per Ion Civin. Adrian Camartin.
9: Quai ein bunas novas per las casadas e las intrapreses in Svizra. En media pagan ai pli pauc per l'elettricitat l'autoron. Concret quinta la Commissione d'elettricitat Elcom con una reduzione de bien 4%. In una casada meseuna, con un consumo annuale di 4.000 euros kilowatt, paga a scia bien 1.200 francs l'autoron, circa 50 francs pli pauc cuon. Tenor urs meister de l'Elcom ha di quai da fa con contracts de compra cascadien.
10: Bei vielen Versorger tun jetzt teure Verträge aus den letzten Jahren auslaufen und damit sinken die Energietarife und das dominiert eigentlich im Moment.
9: Totes las casadas san denton bo profitar. Bien in quart dils furniturs d'elektricitat aulzen lor prezis lauteron. Ad in summa muose in sguart si la carta svizra kils kursts per l'elektricitat variation fitch. Il plipauk paga in a casada media el grijun. A Ferrera ed a Ronkellen kurst in ure kilowatt plipauk ke in di schraps. Il plicar all'elettricitat a Kestenholz e il canton Solothurn, leo pagan ils vigins bunamein 46 raps per ura kilowatt, varga 4 Grad pli che a Ferrera e Ronkellen.
7: Ja, es kann sehr unterschiedliche Gründe haben. Also einerseits bei den Energietarifen oder andererseits auch bei den Netztarifen oder auch bei den Abgaben. Grosse Unterschiede gibt es vor allem bei den Energietarifen. Und die Energietarife hängen im Wesentlichen davon ab, ob man eigene Produktion hat, wo man den Strom, wenn man den Strom vor allem einkauft, wie dass man die strukturierte Beschaffung macht. Und je nachdem kann der Energietarif viel höher oder auch tiefer ausfallen.
9: Ein Kriterium IP ist, die Produktion der Elektrizität. Wieso? So entra in der Stadt viel Schätze, nur weil das Lags der Fermade einen Plenie in Bienton Plipauk als unser Wohn. Eise Pier der Quintal-Konkurs der Elektrizität tendenziell mein Pli aus als Proxim Sons. Keo possiel quietadi, Ursmeister. La Quantität Dauer, die Mäuki als Lags der Fermade, korrespondi mo a circa 1% der Produktion der Elektrizität in Schweizer, adagi per quai strusch Influenza sil Prezi.
7: Der Strompreis in der Schweiz wird im Wesentlichen durch die Nachbarländer gemacht. Über Import und Export von Strom importieren wir eigentlich den europäischen Strompreis. Und der ist wesentlich gemacht durch Gaspreise, durch die Kosten von thermischen Kraftwerken.
9: Mo quei Preise de Gas fai ein pau mal il ventre durs Meister. Per via de Luyara dentro il Stadis Uni e l'Iran e la blockade della via de Hormuz ha il Preise de Gas gerscheus per varga 80% ils de vos Mainz. E quai alzi è il prezzo dell'elettricità che viene produzida e le sovres de gas.
7: Man schaut vor allem auf die Speicherfüllung beim Gas in Europa. Die ist im Moment relativ tief und wenn es einen sehr kalten Winter gibt und vielleicht auch noch wenig Wind und der Gasverbrauch wäre sehr hoch, dann könnten gewisse Knappheiten auftreten und dann wäre die Schweiz auch davon betroffen.
9: Ai detti dentone Signals Positivs, die Urs Meister. Bien la mesedat de l'elektricitat che la Schweizer importescha vien de la Francia. E las ovres atomares franzoses produzeschen sco preveu. Ort wischte de dots, seid je la Situation di il provvediment d'elektricitat per questum viren, per quai bo critica, ai resti den ton in a certa malsigertat.
2: A partir di 29 stone, possessori e possessori di chas beple per la taglia d'imposta sen lacina immobilia. Il canton, il scomenge las baselles, on tras quella decisione all'orna perditas da milions. Il canton les introduciro sen a taglia sen secondes abitazions per compensar che la rosna an la cassa. La regenza o pubblicia una proposta

Klassiker de Gotthard, Let It Rain, gisch sentia in 22 minutas e las 6. Mardè, it's oggi de settembre, che è il denoci er puspei balapè da club ancevas in scalem internazional, vodec non si scrinde la Champions League. E casera ancevi gisch quel G dils gis, Real Madrid incontra Inter Milano, che è casera la partita delle partite che la prima ronda. Tiz favorits però, toccia in dubbi Paris Saint-Germain, els schon dus già an Serie Gudania, la Champions League e di valen il questo naturalmente con difensori del titolo tils grands ni til grand favorit. Favorizzò squadegna Barcelona e sper Barcelona e Paris Saint-Germain a degna iriz mademsci vien contro di crescits favorits den avart Arsenal, Bayern München, Inter e Real Madrid. E der Manchester City e di FC Liverpool potessen giur in una rola importante anche la Champions League versione 26-27. E dort vista Svizzera, la Champions League che stonna l'ho dati diversi svizzers ci gioien inter clubs, per esempio Manuel Akanji ter Inter, Gregor Kobel ci gioia ter Borussia Dortmund, Jan Sommer ci è ter Brücke an Sarveccia e Johan Manzambi ci gioia ter Aston Villa als de Maes. Che gli svizzers ci potessero procurare per ogni altra sera magica della Champions League. E già non c'era speranza detta sere magiche da Champions League e la prima forza c'è anche già sera it's oggi di settembre con la partita lanciata da Real contro Inter.

Tom Grennan, A Little Bit of Love per tutti i fans da Balapè. Non c'è che sera la gronda amore, ordvista la Champions League. I Bicengal Real Madrid ci con gioia contro Inter che sera na i dati ranca 6 ot ni 5 otras partite mi ha detto tot che sera 6 denavart AEK Atene contro l'Inter ASK i FC Brücke gioia contro Aston Villa Lille riceva Betis Sevilla i FC Porto gioia contro Manchester City e Borussia Dortmund gioia contro Villarreal e scudetto Real Madrid gioia contro Inter Milan che sera. Allora alles nuf che qua Turnstone Derby wishing well

Je te fais er clair que wishing well Terence Trent D'Arby dis sentia ed en 10 minutes e la 6. Que je sais da, bec angala balapema bagn er tennis i US Open naturalmanch hat schon bot sto fing Alexander Sascha Zverev zu den 3 Sets clear unter Luciano Darderi il Italiana che se era joyen alla set time Schweizer Francis TFO contro Alex Mikkelsen in duel Schett American et las Donas o Coco Gauff gudenia il duel American contro Iva Jovic il co in 2 sets clear 6-1 e 6-4 e in momento gioia Arina Sabalenka contro Linda Noskova e magna in tempo in set schon con 2-0. Arina Sabalenka, il remanente, potrebbe uscire diventare così va di US Open la nuova numera in di mondo da tennis teles donas. Fa piacere. Adela Mingicas Arina Sabalenka, slavin la numera in di tennis nostra lagna. Piacere da Lombris.

0: il di der RTL.
1: Quei che curiu il di de dots resumesce Selina Chistel. Nus enchevin en sur selva, leuvai las proximas iamnas pil futur dil provediment de sanadat ad il spital regional. En quei connex dati os critica de las vischneuncas de l'Ax a Schluein. Ellas adostnan cont ils puncts centrals de la reorganizaziun de la sana sur selva a critiqueschen ca mo ils delegai a las delegadas, a bo l'antira populaziun, sapi vota davat decisiuns financialas. Las duas vischneuncas pretenden per quei che il project vegni sottomesso al sovran de totes vischneuncas involvadas. In a buona nova dati per casadas svizzeras. Il on proxim se sbassan ils prezis d'elettricità a quei per media 4%. Tenor l'Elcom paga in a tipica casada svizzera con quei 53 francs pipauc per la forza elettrica durant in on. Las tarifas enden ton a una dina sin al nivel, ad el grijunza sbassen ils prezis pipauc. In a nova ed a oce connex col process de la bova de Bondo, la procura pubblica del Grijun ha confermau en viers RTR che la tragi bovina von la sentenzia alla proxima instanza. L'explicazione a bocca che ha declarau ils involvai non culpons segi stada per sua denta ad i detti bo motiv de fa in appellazione. A nus finin oz cul Niev, comandant de la Polizia Cantonala Grijuna, la regenza ha elegiu Daniel Stein sco Niev, comandant a successur de Walter Schlegel. Stein est aus bunamein Diejons, comandant de la Polizia del Marcau de Uster, ad amanau ils de vos sisons in departament de la Polizia del Marcau de Turic. El enceiva se un Niev post la stat 2027. Quen stades las novas da dots, ja ge vigel in a viala sera.
2: Seira Sonja, cun RTL.
0: In a viala seira, cun RTL.
2: Nos diron a facetar una nova taglia, una taglia ci des compensar la rostna an las cassas di Cantung, Vishnankas e Baselgia, i va per milions ci mancen perché ci la valor proprietat, la losen a ci na proprietat cloda da venti. Il Grijun propone in Italia sin secondas abitazions per aclas e tigias.
3: In misès sains parellà in quei grau ni stoinci zum parellà in quei grau con in abitazion da vacanzas.
2: Ciò ci cantun les den primas reaccions dati scoproxim cotarnux. Mis nom Toni Poltera.

0: Avant nonno, il sovran svizzer abolia la valour da l'azna locazion, o se ston a partir del 2019, its proprietaris e las proprietarias beple paer tagliasse in chance fictiv, o se pro manchen, daniers en la casa di Cantun, las visnancas e la baselgia. Per stupar che la Rosna lesi Cantun inoltraro se una nuova taglia, che steda tra le seconde abitazioni e che la taglia destra tra l'altro era per tucir tiges. Primeranz, misès, Lucia Parolini.
1: Tras l'abolizione dell'imposta sull'acna immobilia, dai una grande fora in le case grigiunas, impostut per via delle seconde abitazioni. Là mancano in futuro al Cantun 40,5 milioni, als Comuns 32,5 milioni e delle Baselges 4 milioni. Per cui des ossegnir inoltrada una nuova legge, ci des compensar le perdite pro seconde abitazioni. Tony Hess, il manader del servizio giuridico del Cantun Grischun.
2: Per eruir l'altezza da quella taglia venus preu le taglie che croden da Dinavart, a lui venza mirau c'è valur an quelle immobilie che in pratucades oz. A sin do fundament da quelle due cifre venza lui saveu eruir con aul sto la nuova taglia esser. Ad uscire essen venisse in 1,1 promil.
1: La nuova imposta veni incassata in promils sulla valur dell'immobilia. E la vaglia per tutte le seconde abitazioni ci vengono dovradas per grande parte svessa. Quai vuol dire che l'abitazione non viene data a fit commercialmente da più con la metà dell'on.
2: Ad osso la domanda è c'è che passions in quei connex sott secondes abitazioni. Questi giri in una casa da vacanza, ni in una abitazione da vacanza, d'anton è in misès. In misès sains parellà in quei grau, ni stoinci zum parellà in quei grau con in abitazione da vacanza.
1: I des nempe erde paiar se la persona ci possede la seconda abitazione a se slöde domicil in li stess comuns con la seconda abitazione. E der la possibilità de sviar l'imposta con dare fit l'abitazione gratuita mainch o fit bu mercià non es possibile.
2: Se la svi quella abitazione ad in de mes fels gratuita main, lu pago quella nuova taglia perché che lu genus dil punt de vista de taglia ni economic, io la svo vi economicamente quella abitazione a lu quenta quella abitazione fos duvrada da mei.
1: La nuova legge des nir introdutta sun livell cantonal, però er ils comuns e les baselges desen avair la possibilità de compensar lor perdites cun inoltrar l'imposta. Si volen far quai, pone decider svessa. Il Cantun ha calculà per mince comun e les baselges quant ote c'è l'imposta podes esser maximal mainc. Un'ulteriore conseguenza della votazione per toccant l'abolizione dell'imposta sull'acna immobilia è che in futuro vengono stricciate bot tutte le deduzioni che si poteva finosa tra rio del quinto imposta dell'acna casa. Sco per esempio quelle per misure per spagnare energia e per protezione dell'ambiente e tales si destruisce una vecchia casa per fabbricare una nuova. Be la deduzione per la protezione dei monumenti des restar. Per quai c'è tales lavurs non nien suvent na fattes volontarie mainc. Les propostes della regenza van osse in consultazion fin la fin de november. Comuns, partiz ed otras organizazions per toques pon osse tor posizion davart la proposta. Planisà es c'el gran cusal po debatter in ciosa in un on.
0: E c'è l'associazione grigiunga di proprietaris manege da quella proposta, da quella nuova taglia, perché i vengono domandosiva la risposta si da Olivia Rodrigo. Drop Dead.

0: Ina buna saira cun RTL.
1: Ed a propone buona sera, notz alla seisa mesa dati anche nos cors cun giavis dei ensemble contra cant. Spero, vers a cantas canzungs romanges pitost quietas, scu per esempio il gran silenzi, dati ir in un otter tum, in otter lungac. Siva, che stasera becciam blidar naturalmente alle nuove classiche durante il tempo da Ciaccia, It's Salit da Ciaccia. E sto da mi vart, al microfono a sua compagnia Toni Poltera, ci avvisa una bella sera, face pulit e tot vin bon.

0: Nos Cors.
1: Miu nom ei Florina Bondi ed eu astgel il presidià il cor Contracant. Durant quell'ura de nos cors astgei nus de Contracant presentà nosas canzuns preferides. Jeu giavisa la vus bien divertiment. Mia canzun preferida ei il Grand Silenzi de Flavio Bondi. Quella canzun ei eu udiu l'emprema ga de nies concert comunabel Notch dils Cors Ion 2016, cantada del Cantus Firmus sur Selva. Lu a quella canzun ce fau mai e ceaffa mai de novo mai in adina cui eu audel quella. In sentiment de ruaus e contentiencia. Bien divertiment.

Miu nom es Raina Bundi. Io contel el sopran Nia Jalt, a cui de pilanciata che dat contracant. Mia canzun preferida ai Abendlied de Rheinberger. Nus vendia duas gadiule cuide de cantar quella bellezza canzun, che plentensiun ed è fatto pi al ghiina, bu mo de cantar ela, mo bene de tetla ela. E per cui udinus osa Abendlied de Josef Rheinberger.

Ciao insieme, mio nome è Marco Anello, io vai cantare in 5 anni al cor Contracant, Bündner Jugendchor e Tils Cantins. Ma la canzone assolutamente preferita è Alles Steiles, text di Alfons Tuor, composizione di Flavio Bondi. La prima gara che noi in prova era in momento speciale per me, io conosco la poesia fit bene, quando domandava di Perciò fasti pitinus, sintiara. Quei dinus coin eran prosce an virs diu. A per Flavio Bondi era quei, insomma, boin eran prosce, ma boin, in a domanda che centava con tutto il rispetto. A quei era per me il momento absolut magico. Al text, bellezza text, alla melodia, semplicemente insiemi.

Miu num è Raphael Spescha. Io canto da bi 8 ans el tenor. A mia canzone preferita è Neiva Mo Neiva da Benedetti Dolf.

Ich bin Bettina und ich kann das Sapir der Wende den Non-Einti-Kontrakant, die an der Woche Sopran, mit Grand Plagier. La mia canzone preferita ci va in canto con Contracant è la I Would Die For You e che perché ci va in canto che la canzone durante le nozze da una buona collega da me e da un buon amico usci che la canzone ho per me una fit speciale montata. Plerti verti meint.

Jeu divisel al toc Dimo in Pleit, che venius componius de nies dirigent Flavio Bondi. Quei toc venus a stau cantar durant la fiasta de cant districtuala de la Surselva a Ion 2024. Quei toc ha semplemein in ubiale melodia, et die, magari trovi semplemein mo in Pleit.

Sun la lina, conta lei alt, conta il già da picca sun ina pintia buba. Min de mes dogs preferì a in valada che nos venas ciao registrant semen cul Matiu de Fons.

0: nos cos. La saira der RTL.
1: Cus cuvridas

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemein per tutti.

0: Il di dal RTL.
1: Quei che curiu il di de dots resumesce Selina Chistel. Nus enchevin en sur selva, leuvai las proximas jamnas pil futur dil provediment de sanadat ad il spital regional. En quei connex dat ius critica de las vischneuncas de l'Ax a Schluein. Ella s'adostnan cont ils puncts centrals de la reorganizaziun de la sana sur selva a criticaschen ca mo ils delegai a las delegadas a bo l'antira populaziun sapi vota davart decisiuns financialas. Las duas vischneuncas pretenden per quei che il project veni sottomess al souverän de totes vischneuncas involvadas. In a buna nova dati per casadas svizzeras. Il on proxim se sbassan ils prezis d'elettricitat a quei per media 4%. Tenor l'Elcom paga in a tipica casada svizzera con quei 53 francs pipauc per la forza elettrica durant in on. Las tarifas enden ton a una dina sin al nivel, ad el grijun se sbassen ils prezis pipauc. In a nova ed a oz en connex col process de la bova de Bondo. La procura pubblica del Grijun ha confermau en viers RTR che la tragi bovina von la sentenzia alla proxima instanza. L'explicazion a bocca che ha declarau ils involvai non culpons se gistada per sua denta ad i detti bo motiv de fa in appellazion. A nus finin oz cul Niev, comandant de la Polizia Cantonala Grijuna, la regenza ha elegiu Daniel Stein sco Niev, comandant a successur de Walter Schlegel. Stein è staus bunamein Diejons, comandant de la Polizia del Marcau de Uster, ad amanau ils devos sisons in departament de la Polizia del Marcau de Turic. Ellen Cheva se Niev post la stat 2027. Quen stades las novas da dots, ja ge vigel in ideala sera.
0: La saira der RTR. Cun sempre verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop.

0: der Sepp hat jetzt ein Gämschli-Schock. Und jedes Mal, wenn er einschlafen will, liegt ein Gämschli-Bockkopf in seinem Nest. Und er schaut ihn an und singt so.
1: Sai senza altro essere in tic latin de caccia la grat udida ca da lancetta a nos ura dis salits de caccia quella de Florian Ascht a lancetta cun salits al telefon fa cusera letta a porta de scuola ni si dona letta
2: si precis e salude si intignada al nostro ciade sentin tamangur i gratulè sic per lur butin si am fat als ed is un lancet, ed is dos vaccias de cervis, ed is un bel chevreul in Caesar, e amo als muntanellas, quae anna si et affinos, also proprio una bel butina anna fat quaint.
1: Ah, le sei gi. Tamangur es in Valciar, nici, per il uau del god de Tamangur vans in Valciar, la?
2: Precis, es war das Charlein, die sich deren in Lünde, die Kura deren Quint,
1: RTR,
2: deren Quint, und lor es war, sind manche in der Wand, wer es war, wir steigen, und das Sommer ist der Tamangur, und lass uns drei Schaders, Matthias, Stefan und Peter. Questo è un alto mangur e poi la ciaccia.
1: Ah, quei trio che faccio proprio sono in flotta preda, ha flot butin.
2: Sì,
1: tutto quel che l'ha innumerato.
2: Proprio fitch belli di flot butin e un flot di haino potente or parte da qua e qua è flot. E allora adesso però salutare diciamo, le due stacciate del Tablesot, a Gianni e a Claudia e a il gratular fitch per loro butin e hai non se li graina di una delle fotografie ci viene, allora se vai ci dite ci crudal, ci questa di una ficcia spannante così viene al WhatsApp, non si sa mai cheese uscita hai, si mi vanno se c'è da starle in c'è saluto in aereo questa vasta dalla valla a intignan c'è saluto tutto se c'è da si di in bocca e lo fino avanti.
1: Ah, grazie fitch donna Letta a porta. Lu senza risunasto, credo pure ben essere, ha? Il bus di Tamangur.
2: Precis, oramai fai una giustina.
1: Per quel trio, fidenza quel gran completo, ha?
2: Precis, qua fai
1: Salù, bella sera, donna Letta.
2: Grazie,
1: in altro
2: bella sera.
1: Bella sera.
2: Ciao,
1: grazie. Ciao. Nulla ci vien 20 30 per voi, salits.

0: Es ist l'Esperanza, dass das Trio der Cacciadurs in Val Stiarl e Juaul de Tamangura nu deu. Quai salit de Lea Letta a Porta per els combinada cul Besch de Tamangura. Nus Midenza, Val Meinen, Surselva, Sur, Breil, Siedo, Cende Do. Ne vesch, Jitsche Landrec, bella buonasera, Silvana genau. Albrecht.
1: Hallo.
0: Ciao. Allo, come si ho? El codiget de... De Selvaginas.
1: Let's vezo bain.
0: Schon.
1: Bain bain.
0: Schon.
1: Je. Na, let's it tip top.
0: Ah, vous êtes en quattro, ne ve? Tutto in tutto, ha? A mi schon giù la guida de setazzi, c'è? Ni è in setau suro.
1: Na, tocca nos sei il giuven della gruppa setau ed il vei della gruppa.
0: Ah, quals enemies han in tec giù de chi c'è?
1: Quals enemies han un de mordere in tec.
0: Nu è Silvan, enemies ni dentro di il vei.
1: Ah, l'è il giuven.
0: Il giuven, ah, mercau. Ah, venzo su deu in perse, eres o su sciocca quals giuvens, quals che vanno in prima gaca, quals mossen credeu in tec. Venzo io deu o da l'engiadin, giù di il surmir, insomma, vens dat in gas, credeu.
1: Letzten prima gada ist schon ein Boa, aber per uns Monde Osta.
0: La China, giù, fac China.
1: Na, un Bo.
0: Oi.
1: È un Bo, let's vignon.
0: Ci ha da falezza?
1: Oh, questa sera si spertva, ci da scaldals capcuns che la mamma da fienu.
0: Oi.
1: Wenn sie schon mehr oder mehr hier, das ist mehr als rechts.
0: Adot, ot an ze pudewia kachot in a kalira, ha?
1: Jeu, a er geht serius dur me wats in de meu. Jeu, a er... Ich sehe an du glitsch, das ist all bock, a luwa ja wats in de meu, und jeg, ose da eine fatsche ki weigetje.
0: Ah, qua vesse we fatsche schia. A lu per su enter masie in quella kalira, a lu e bupira an deu da di, ha?
1: Oh, questa sera sono un stau, spert.
0: Ah. Schalu, Silvan, ne wonki wavi dils capunz, nur wann it salitz?
1: In prima linie wanni si son miciun, der nia sta della gruppa, till lui spin. Letz ai così per sols quest sera, nus essen alla teglia giusot. Tlu en val frisal, al Silvan, ad il Zepp. Tschok, val sum vi, cil bea, the company. Den Val Rosein, il Sandro alla banda. So, quels che conosce mai.
0: Con quals alla Val zum Vic, giù in Zauda Chinoa, ciò che il salizio di caccio, devens magari,
1: e
0: quals o della Val zum Vic.
1: Io vai e bo, Deo.
0: E vin buhuz tra in buflat.
1: Also, sei e bo.
0: Ci sa, forse venzo se
1: levantavo.
0: Forse venzo levantavo se in cudizzavo in di l'auter da telefonare. Silvana.
1: L'una trama è un quel di Joel Vic, la mamma, famiglia, quel che portano di una siuarda e la scioglie di una vont che vengono a fare un trasporto.
0: Le scioglie di quella se buona solma si ascensi bombidà durante caccia.
1: Yeah.
0: Allora senza risuona il 12 briganti da Dalvin Muot.
1: Perfect.
0: Shalom, bella pacifica sera, buon appetito.
1: Semion.
0: A tocca in un'altra gas, Silvan. Ciao.

0: scas en ser gratular de Sfic e divisar tot la grupa de no, also, grupa de chats en Fasalba, hey, boom. Bune chats e hey, es was a plot to see.
1: Come si chiama la vostra gruppina? Otto, Otto è il un per tutti la gruppa.
0: Nicola si è in bocca di Cevrioli, di intanto siamo molto quieti.
1: Tutto il tempo si è
0: Ah, questo, il va planeta ora, da manzone, da venti, mi ha detto, ora, gli hai da fare un po' la scomprita, se la scommissione, ora, in qua sonda si approva un po'.
1: Un po', che sei può spendere?
0: Sì,
1: un planissinti, che può spendere?
0: Ah, questo è vero, c'è mio dos collega, sai, di cose in bain su dos, per dire, già, questo è mai
1: sì, sì. C'è hai da what's tot, c'è hai da what's tot, striunavo, le scazzettes.
0: Oggi l'hai fatto proprio in ret menù di ciaccia, di ciamon, oggi l'hai fatto liongios, freischios, i fimentados, con macarons, con si brav che vuole, con ci sfida, più posto, perché, ma è gusto, vai,
1: no? No, si capisce.
0: Ma questo è proprio il menù qua simple, ma hey, questo è proprio cioè, un bel menù di cebone. Questa domanda si già in emozione fa, noi non siamo precisi, ma vedrai.
1: Mais un tempo.
0: Sì, plan tutto, qua piena tutto cool.
1: Dati un dessert cos'era?
0: No, qua vanno niente per pastine.
1: Salut, Otto, venza salidao tutti, ne esi un inagato a prendere caccia.
0: No, è la salidare con tutti questi incognosci, postito si acciate da Fasalba, in bocca a Luffy, ci arrivano tanti salvi a casa, e questo è più importante di tutto, e ci audono la caccia, e questo è il più bello di tutto.
1: Esatto, sì.
0: E con la c'è un sondo, c'è un gruppo di cons Fasalba.
1: Qua in Fasalba, vanno a caccia e sanno suonare i corns di caccia. Auf zum fröhlichen Jagen.
0: Zum fröhlichen Jagd, preciso.
1: Qua in Zepinau. Salut Otto, tutto il buon, ne vuoi, tutto il leo.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao, Giorgina.

0: Questo è il corns de caccia di Fascialba Aftani, di Gevisde Dotto Quadroni, relativo a Ruasseva, toccan che quals hanno suonato nulla c'è in mente 30 per voi saliz de caccia, c'è che non si viene qui intermezzo, quart, vince c'è un vergau le snof, quel che c'è vede attuale, è il rom della caccia che è RTR, è in premiera, cioè in quale rubrica che è?
1: La preda.
0: La caccia è un giovane, a noi vengono già di più annunzi di prede che donne che ci durano fatti che x di cui il vergau di 6 tiri che occupano non si esce a donne si tau 4 se si stau in una mamma tutta loggia la Maria Barla Camenis dell'Umbrein che ha telefonato e annunziato la prede di sua figlia.
2: Io annuncio la preda di mia figlia Ladina in Cierf Furcè, in speciale, che la ascia città la domenica vergata. La domenica, no, sai, bus era, se c'è una certa mesa.

0: Sì, il draus de mesadogl, gliela, telefonau con una gronda lugezia, mami, mami, io ho esitato in una ciarfa, vedi, wow, culira, gliela, sto proprio di lì.
1: La dina camenis con sia prada in flessi nostra panna veppa da me, non tolles dies a mese, dati la prossima chance de spidi, cici e la concurrenza per la patente vencia. Satan in hui, las nova mese, toccan corte von las dies, vus ves, ceffan, gust, perda, salu. Telefonai e nostra ora hilarica de caccia, non lo ci cien, vengono 30.

0: Authentic regional.
1: Ah, del telefono, scienza dalla bella buonasera. Scuol alla ustiera della terrassa, bella buonasera, Corina Mengiardi.
2: Buonasera.
1: Also, l'engedina bassa, credo, marcia neo dels butins, eh?
2: Sì, credo schon. Io vedrei di gratulare per un corona, nempi.
1: Ah, oh, se tau oz?
2: No, io sai che se questo stanno, erano vedo il far festa, si giassino un corona. Ma Arno Florinet telefonava, ed era a lavorare in ristorante, Arno Florinet telefonava mai scocciolato a far per River Tras, proprio per il radio, uh-huh. Mai non River Tras. E ora telefonava a mio amico, cioè sei collega, Arno Felix, hai sluppetà in Corona, e ci non sanno che arrivare a casa. Allora non è una terra confusione durante il lavoro.
1: Allora, cosa stai a fare? Arno Felix ha settato quel de Corona?
2: Arno Felix ha er saira in sinistra, val de ruina, sluppetà in cervi de Corona.
1: C'è bene? Hai Arno Florinet?
2: Arno Florinet, questo non so tutti due nomi, Arno Florinet telefonava io da Stan, questo era un po' fatto.
1: Questo
2: doveva telefonare a voi al radio.
1: Ah, magari marci, al vieti, in confusione. Lu, io credo che io sono esperto in nostra galleria, io credo che Arno Felix è credo sì, in nostra galleria con il suo tauro.
2: Sì, non è niente, lo so. Ah. E Paolo è qui a casa fin domani a buon'ora e Arno è su letto anticiamona e hai adesso in questo viaggio eravamo gratulare ad el e già visare usato una bella sera e lì su letto penso che l'insembierà un po' di corona su questa notte e allora naturale adesso gratulare era il giovnozzo di tanca su e a tutto questo siamo finiti a tramissare no fotografie e hai di avvisare a tutti in avanti in bocca di luce e questi non hanno monoglia creccia con una buona canzone si dà con una bella forza cioè questi vengono con un bottino
1: allora quella che è scadena quella che è spugliente piuttosto tutti i taurs cervas cavrels e si dice con els bells Corina grazie per il telefono non so bene vous è l'Austria terrasse vous essere senti concorrenza da DRTR cui va per realizzare il pi gron album con fotografie di caccia vuoi fosse in galo di venire insieme ne meraci che alle sbarre su quella caccia e fine questo è senza niente a fare
2: quella è giusta o se avessi potuto ridare quella aveva romanzo troppo a dire ne ha un grazie affizione a voi del radio romanzo perché c'è ciaccia vuoi fare talmente bler per la ciaccia e esperto che viene e preciava onda e una badai da amici tanti disgusti santa reint e chat con papuccia perché c'è ho fatto proprio sul blair per la chat sia con le fotografie ci spogliano la patente col radio c'è una pruna c'è taglio la sera con il giovus e hai des er con lino ci va qua col grigione intorno in tutte le sguardi des proprio una pruna ed è chat c'è questo roba ci dà l'atmosfera del chat era questi su una casa
1: io traccio qua in grigione in grande tradizione quella maretta seu plaz e terer salù Lucenza Scadenaus il Sels Bells Corina
2: grazie figlio
1: buonasera tocchi in altre
2: gare buonasera grazie figlio
1: arrivare

0: ACDC, Hell's Bells, en special, nach ciò credo, schon diesel a salidau in antira massa, Corinna Mengiardi, de scuola Bren special, e quella per Arno Felix, cassetau ier sera, un in de quals capitals, in Taur de Cruna. A sin a sheen, eh? Stiessimo essere in una montanella, specie el ves de piccola caccia anciet. Bella buonasera, Hugo Kamenisch, Zurki Strisch.
1: Buonasera, saluti.
0: Ma ti dici, se ti fosse un problema, per vedere insomma se c'è?
1: È il problema grosso momentaneo.
0: Ah, proprio nuot?
1: No.
0: Bu palin?
1: No.
0: Ah.
1: Nix. Ja, du. O sto nel da gas, ja vai mentire.
0: Ja, salù, lascio libero, lù. Ciao!
1: Un premio la donna, anche un buon blità a bocca la civile, graziato per quello che la fa per me. A lui vieni, essa scosta, non è in cibri. Ciorle ci sono stati, siamo qui il Rino, con la gruppa, con Adrian. Serena con il suo uomo, gratulare, un pizzo al box che hanno fatto. Lui le sono scelta in lumezza, stani ed ervinderunk. Adesso quando nel lunetto che conosce me, ad insomma, da sorsaite, a Lozzi Janka, a Christian Janka, che mi viene a Biala Sera Pacifica, il Scador Giucchi Strisch, Osman Krishli, Giuante, Gesù me, e a chi va io, a Matteo Tiramassa, a Sandro Caminate da Flom, e su un salida a gratulare per la Biala Caura che voi vivi una fotti. Oh, dove sono, credo, oh, ma te la mi hai dato. Ah, Gianni Caminata, a Freddy Caminata, da Sursaisa. Oh, so, credo, c'è volte a tra, perché la cavassa.
0: Ciò che non so che io posso spendere me una sera. Ma pisci me.
1: Io già minci sera, quando mi butto la farà.
0: Salù, senza risonare per tutta quella bargada, la Cappella Oberalp con Semen Kulz Los Paraguayos.
1: Ah, è un da bot, mm-hmm. Con Marazzo da lavoro. Letta anche il palacciaggio che adesso se li dai.
0: Ah.
1: Riciclati tu sella.
0: Chi fece lui chi fece lui pulito con Hugo Cultura ne puspei, eh? Che non sa se li dai, ne me, ne beffa spugna ne bo. Ma la caccia va un in tempo, se sa un cibiglia che si c'è vigna buona. Ne
1: letta va un in Muriella.
0: Ah, buona flinta. E mi da ora ci sa forse dat coienti che movimento.
1: Spera.
0: Salù, in buona notte Hugo, tocchi in altra gamba.
1: Grazie a te.

0: Il salizio da caccia da d'Arterno, l'occi ci invece c'è un 30 con serafienza proprio in tic ping pong dentro due svalz, dentro la surselva, dentro l'ingedina bassa. D'Anton, scienza dalla balla, buonasera a Saint Zepp Corai in Tat, in Bazzegner, vieti, vieti l'oss. Ah, asciu credo pretender.
1: Ciao Giorgina.
0: Ciao Zepp.
1: E qua asciu pretender, effettivo. Io l'esso... Se li dà mie due madams, la mia figlia, la Dina, a Moana, che la Dina si è in Bica Cavriel, in Buc de Cavriel, a lui in la Beade, che va in Premaga, caccia Moana, l'altra si è il venerdì sera in Buc de Cavriel, domenica sera in Taur de Doc, a dier sera il Poncigli in Taur de Cruna. La prima gara.
0: Farouk Zeppe, eh?
1: Yeah,
0: la prima gara caccia, se vengono grado un'indo con il capitale, se vengono a flinta, se vengono bugnervusa, a tua sita, se toccas. Oi, oi, oi, oi.
1: Dai, adesso gratulate, proprio, a sempre mezzo la sua cazza le dai, si utula Enrico a Gianni, di Dunda, la Dina. La sua sogna di Vitlunda era Mondo Rugente Mescuserin, Toni, Vincenzo, Nico Cadoff, John Giuseppe Cadoff. Allora, tutti quasi la sua selva, Flems, Lax, Valera, che conosce me. Allora, veniva in giardina bassa, tutti, scuola, Charles per tutti, Ftan, Sent. In pernum, se su gira della nostra gruppa, che non è stata schizza davvero, a Giuseppe Bazzell, Janet Rauch, Jaccio Andrica Donau, Claudio Giuseppe, Cristian Zanetti ed Armon Porolini. All'usco da voi è un Jesus Tier, meglio un viermi c'è Tom Paul Ren, che la vonna Corina telefonau, adesso telefonesevo la salida a Paul Leon. A tutti quelli che conosce me, a tutti in bocca a Tluf, che vengono se un zattafra a casa.
0: Zeppi, adesso ti tornai a la Beadia Moana alla raccontau con quale stau, con la lui proprio veu a nida da setà con quale
1: stau di Cruna. Adesso domenica, se quella di sera mi aiutò per vita la zende, scurtò. Ah, per quella domenica sera sono due stau, sì, avevo veu in balletta e tau. Ah, c'è di son quello, quando mangia si sperta alla 10. Io invece, avevo un po' faccio check, in credo quei.
0: Ah,
1: ah. Ho già la lutta la fanao, c'è, io se la... Aber haupt del Hüsli del tot.
0: A qual bugen lu Zepp con temps a pan de tutta in tic se calmau col puls e puspei neu a giulu vessens bugen e in fotografia de Moana Nef con seu taur cruna per nossa galleria.
1: Ja fec quel.
0: Ah, quel fus grande u Zepp. Allu, scenza i quella in la canzone
1: con quel
0: siemi I have a dream di insieme di plicamo insieme che usiamo vigor per Moana Nef la beadia di Zepp Corai Sent Zepp in bella sera tocchi in altra ga
1: grazie fecci bella sera tutti insieme
0: ciao ciao.

0: Ah, bei nos salits de caccia, nos vien con un gran spas vers las 10 e 11 exacta per in salita qual vegna de la region de Duvina, credo che va usi c'endrec. Bella, buonasera, Marco Blumenthal.
1: Ciao, Giorgio.
0: Ciao. Allo, fus es es entrais? A tots an tocci, c'è, also, po. Bu mal.
1: Ja, bene, ja. Ja, nos vien giù. Se l'uns, bien, vien giù clec, stiastas Remo, che è un sinum notat da nostra tegia da Cecnas, giù clec con in Moggia, Charfa, allora sera il Manuel, in Taur de Doccia, e io vado giù clec a Cunameon con in Caura Camoc da, yeah, da Occion, so, sil sil, yeah.
0: Oh. Da quasi da Krulna è buon in quella regione?
1: Bagna son, aber quadrome te temps, aber quai ok si, quai son bien.
0: So de me un vessen zeun, ha de me un aschen zeun letz, ne ve?
1: De me un en chance, de genau.
0: A nu van il salit lu Marco.
1: Jo, io la se le dati ma in tutti che ci dus, che in piste, che in viadi, che van centra lur passeun, ja, nostro gruppo che da Tecnas, con tutti i colleghi, la famiglia che sono venuti, tutti i schicciatori della Lumnezia, l'intera subselva naturalmente che sono venuti, allora su Solidà naturalmente il club di Balapai Lumnezia,
0: Che sto venendo fri da senza il trenador o sprintemzo?
1: Sì, credo che in Pergisto non sei morto sul mail senza mai, sì. Avrà sono un'ordine a fare quel prima, quel assoluto problema.
0: Ah, vengono tutti, Marco?
1: Sì, yeah, quel sono bene.
0: Ah, sono
1: bene. Sì, noi speriamo che va bene bene con tutti, che tutti vengono a casa.
0: Salù, da mia parte una fece bella sera a voi, treis.
1: Ja, grazie fech.
0: Georgia Satellites in Pinai per resuna. Bella sera, tocchi in altra ga, Marco?
1: Ja, yeah, grazie fech, ti è, fai bien.
0: Ciao, tocchi. Ciao.
1: Grazie, Giorgi, tschüss.
0: Tschüss, ciao. Adossa è un avonca nus sen resuna quei de vos gevis, Fidenza è un quec e de fa, è un tre la sort per quei radio, Reschnief radio, dati ge e adina è un alla fin de l'ura per tot quals can telefonau.
2: Per vos al puls de la ghiaccia.
0: Salù, prendenza. Oh, in de quals cendels, voilà, quella cascia sarà grassa in Resch Nief Radio, perché la audi lui un bel meglier, il salizio de caccia, ed era massa auter, letta a porta a scuola, quella che ha dato l'ancetta a nostra corso entro le snof. Adosso di Giorgina Ianchi, ciao ciao, vi ne von in buona caccia, gli squitau de vus, toccan la prossima, quel che avevano il gevis da Marco Blumenthal. Ciao ciao.

Musica Berlin e Schradin. Per tai. Per mai. RTL. Simplemente.

qual gada straccheu che eu stoppi il telefono domanda. Co facevas ti? Co facevas ti? In Franz en Pegna

pedas annunziar all'alma master sco magister quist in plaster da quesco tu questo savair ci dice in tre ore lur parair nu spoiator in ufis bun

Un magistrat be cunchantar non es affat. Er il scolars vezessen la stria, schatüt ils manesser sin fossa via, c'è catastrofa, schaminciunis revoluzer, un per un da quesco tu quai storsavair, ci dicen retor lor parair, no spoiator in nufis bun, scignisse let mincia minciun, lor un da quesci nus afar. O torco be criticiare, quae ma dit un magistrat be cunciantar, non es affat. Tu be per dir, o diau aiut, non asch presta a mon starnut, i vol fects nabe chansuns, unter chanuns e caporiuns, da quesco tu quae storsa vair, ci dicen retor, lur parair, no spoiator in ufis bun.

dit un magistrat, be cunciantar, nun es a fat. Mo il profet, in patria stretta, fin già pi bot, ed oz na letta, nu vaglia nulla. Che vos far, contra il vent, nu posti char, forza ci sa, ciacunir dal tempo, e tu fin già dal lege da vent, e scia per cas nossa cultura, l'unesa moida la malura, e svezzi in gioci zamanà, nossa gloriosa prosperità, blers giaran, ce craias tu, più blers notins, festat da più.